0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
3: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
2: Conosci i nostri speaker.
3: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
2: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
3: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 3:02. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
2: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: number one night.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

0: Radio Number One, le 4 e 2 minuti.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, le 5.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un

0: Number One Noise. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Se hai uno smart speaker,
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: radio number one. Vuoi avere il radio number one sempre in tasca?
1: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
0: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: radio number one. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Radio Number One, sono le 7. Buongiorno.
1: Ascolta i podcast di Radio Number One.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
1: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
3: It's the weekend!
2: Weekend Number One.
4: Eccoci qui, buongiorno, buona domenica a tutti da Manuela Doriani. Siamo ritornati proprio alla normalità, diciamo, alle nostre piacevoli abitudini. Tra queste c'è quella di iniziare appunto la domenica insieme, tra le 7 e le 10 nel weekend number one, le 10. L'ho detto come borghese, non l'ho detto 10, non so come mai, andiamo in cucina. Mi esce la escia, il posto della C. Allora, dicevo, tra le nostre piacevoli abitudini, diciamo le mie, soprattutto quella di iniziare la domenica mattina insieme a voi, tra le 7 e le 10. Siamo insieme nella nostra porzione di Weekend Number One, che inizia così con un pezzo che di quelli che mettono serenità. La domenica ci sta, iniziare neanche troppo, cioè, neanche con troppo brio, diciamo. Una bella canzone allegra però morbida per augurarci il buongiorno, Sunshine, il nuovo di Jungle.
3: The Weekend.

buongiorno da Manuela Doriani. La domenica mattina è tutta nostra, la nostra porzione di weekend number one da trascorrere insieme con i vostri messaggi al 393-444-0444 se ne avrete voglia, e con un po' di curiosità da vedere, magari appunto da discutere insieme. Parleremo di Instagram perché ci sono delle novità che secondo me sono anche ottime per metterci un po' al riparo da possibili fregature. Parleremo di una cosa che hanno fatto in Giappone, che magari avrete anche visto proprio sui social, non so se a me è capitato in un paio di occasioni di vedere delle persone che tiravano alla fune, tante persone che tiravano alla fune, e di chiedervi cosa stessero tirando, cioè cosa ci fosse, diciamo, all'estremità della fune. E ve lo spiego io se vi è capitato di vederlo, e magari non, come me, non l'avete capito, non siete riusciti appunto a individuare quale fosse l'obiettivo di queste persone che tiravano come pazze. E parleremo di idee di viaggio, perché comunque sì, è vero, le vacanze sono finite, ma si può sempre pensare magari ad un viaggio da fare durante l'anno, anche solo un weekend, magari un po' più lungo. E poi parleremo di carrelli intelligenti. Andrò spiegando ovviamente di volta in volta tutto quello che si nasconde dietro questi titoli che vi ho dato, ma ce la prendiamo molto comoda. Ci facciamo anche un bel caffettino insieme prima di ascoltare Taylor Swift con Anti-Hero.

0: canzoni che ci ricorderanno quest'estate 2026 è sicuramente Human di Peggy Goo insieme a Aerostar, la voce appunto che sentite insieme alla sua, credo, credo che non sia solo quella di Aerostar, ma ci sia anche proprio Peggy Goo che ama cantarsi le canzoni da sole, l'aveva fatto con It Goes Like Na Na Na, insomma è una che se la canta e se la suona. C'è un video, a proposito di video che circolano online, oltre a quello dei giapponesi che tirano alla fune, c'è anche un video di Peggy Goo che ha fatto un DJ set esclusivo per il Gran Premio di Formula 1 e insieme a lei ci sono i piloti della Ferrari, nello specifico Leclerc, che credo le chieda di poter schiacciare play su uno dei suoi CDJ. Il grosso problema arriva quando lei gli dice di sì e lui lo fa e esce fuori, tipo credo che abbia messo in loop qualcosa, tipo la cassa di un pezzo, qualcosa del genere, solo che ha sfondato praticamente i timpani a tutti quelli che stavano ammirando la scena, estasiati, compresa Peggy Goo, che è partita appunto questa cassa di un rumore infernale, insomma è un momento che è diventato assolutamente virale sui social. La protagonista, quella vestita di rosso, coreana, molto molto bella, era proprio che Peggy Goo, se vi è capitato di vederlo. Angelina Mango in arrivo su Radio Number One, ancora buongiorno, ascoltiamo insieme La Noia.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: Siamo insieme fino alle 10, come ogni domenica mattina accade tutto ciò che insieme a me, Emanuela Doriani, insieme alla musica di Radio Number One, iniziamo insieme questa porzione di weekend. A tra poco.
1: Weekend Number One. Weekend. Benvenuto nel futuro.
2: Siamo nell'anno 2046.
1: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.

una canzone estiva, ce le porteremo dietro ancora per un po', queste canzoni che hanno caratterizzato l'estate 2026, quella di Merck e Cremon che l'hanno presa piena proprio, piena, hanno preso pieno il tormentone dell'estate, ma del resto era abbastanza impossibile cannarlo, diciamo sbagliarlo, quando hai a disposizione insomma dei cantanti brillanti ma anche delle penne brillanti come Serena Brancale, come i The Colors, diciamo che è già scritto, il destino della canzone è già scritto in qualche maniera. E Merck e Cremon, che sono due DJ e due produttori anche molto molto bravi, fanno cose anche molto diverse tra loro, cioè nel senso producono progetti importanti che riguardano la musica italiana e producono anche musica dance che è insomma famosa a livello internazionale, quindi sono degli artisti veramente molto molto bravi e molto creativi. Partendo per il titolo della canzone che abbiamo ascoltato, che conosciamo molto molto bene, per augurarvi ancora buongiorno qui su Radio Number One. Allora torniamo indietro insomma da un tormentone dell'estate che ci stiamo lasciando piano piano alle spalle a un tormentone di un bel po' di anni fa che abbiamo amato tantissimo e ascoltato tantissimo proprio nel 2010, anche perché è stato l'inno ufficiale dei mondiali di calcio proprio che proprio in quell'anno si sono svolti in Sudafrica. Shakira la protagonista con gli ultimi mondiali, non è, come si chiama, Dai Dai mi pare la canzone che ha creato per gli ultimi mondiali, è stato affidato il compito nuovamente a lei ma non ha avuto la stessa eco e la stessa popolarità che ha avuto questa Waka Waka che riascoltiamo su Number One.

0: C'è Bruno Mars nella nostra domenica mattina insieme, c'è sempre Bruno Mars da qualche parte. Io dico, a dimostrazione del fatto che i telefoni ci ascoltano, io tutte le volte che sento Bruno Mars, che va in onda appunto anche nella combriccola durante la settimana, dico sempre quanto mi piacerebbe vedere un concerto di Bruno Mars. Il mio telefonino che ascolta mi fa venire fuori Bruno Mars da tutte le parti, sì, da tutte le parti. Tutte le volte che apro e comincio a scrollare magari qualche social, che sia TikTok o Instagram, mi viene sempre fuori Bruno Mars. Mi ascolta. Allora, ultimamente una cosa che mi ha mandato veramente mi manda in trip, nel senso che potrei passare le ore a scrollare e a guardare questa cosa, sono gli umanoidi. Allora, questi robot che stanno perfezionando, no? E che cominciano a fare delle cose molto importanti. Cioè, finché si tratta magari di pulire casa o fare delle piccole cose, portare magari, non lo so, ecco, nelle stanze d'albergo la colazione a casa, il room service, piuttosto che, non lo so, il piatto al ristorante, se la cavano abbastanza bene. Fanno molto ridere perché si muovono in maniera strana, sono dei robot e quindi si muovono in maniera strana e già così fanno ridere, ma li stanno perfezionando per non lo so, magari fare delle gare. Tipo, uno degli ultimi video che mi è venuto fuori sono loro che fanno la corsa, quindi che si sfidano, no? Corsa di velocità, e quindi proprio come nelle gare normali ci sono, non lo so, tipo 6 piste con 6 robot che corrono e cadono, cioè sbattono uno con l'altro, fanno veramente molto ridere. Già da come corrono fanno morire da ridere, quando cascano per terra, si smontano, mi fanno veramente impazzire e potrei passare le ore a guardare quelle robe lì. E meno male che appunto se ne guardi uno e ti soffermi più di un tot, e poi l'algoritmo te ne fa vedere tanti altri. E quindi io, che cosa fai nella vita, Manuela Doriani? Passo la vita a guardare i robot che fanno cose e che si dispano praticamente da soli, sbattendo e cadendo. È una vita triste, mi rendo conto. C'è dito nella piaga per continuare nella nostra domenica insieme, che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ma sono nata.
1: Radio Number One.
2: Talk about.

0: riascolteremo, arriveremo ad uno dei più importanti momenti, diciamo, nell'arco della giornata. Ce ne sono tanti, per fortuna, qui su Radio Number One, ovvero la grande canzone di Radio Number One. Fammi un po' vedere, perché io l'anteprima ce l'ho. Non ve la dico, però ce l'ho. Io già so tutto. Allora, vi posso anticipare che torneremo indietro al 1998. Vi posso consigliare di alzare il volume a palla, perché la canzone vale davvero la pena.
1: Weekend Number One.
2: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato?
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Living Life After Love, cantava e si chiedeva e si domandava Cher nel 1998, chissà se si è data una risposta, io me lo sono domandato e la risposta non ce l'ho, però sono estremamente felice di aver ascoltato insieme a voi questa bella canzone di Cher, che rappresenta appunto le grandi canzoni di Radio Number One, ed è una grande canzone davvero, che abbiamo riascoltato insieme, che i nostri programmatori musicali hanno scelto per noi questa mattina. Grazie, grazie, applausone, standing ovation. The Bowser in arrivo, ancora un pezzo dell'estate che riascoltiamo ancora molto volentieri, con molto entusiasmo per quanto mi riguarda, soprattutto si chiama Magnetic.

adesso parliamo anche di Instagram in questa nostra domenica insieme, che per essere più trasparente possibile segnalerà con una specie di speciale etichetta tutti quelli che sono i profili creati con l'intelligenza artificiale, per evitare che possano in qualche maniera fregarci. La prima cosa che mi viene in mente, non lo so, è quanto possa essere spiacevole chattare con qualcuno e poi scoprire che non esiste, anche perché creano dei profili dove ci sono dei bonazzi e delle bonazze pazzesche. Cioè ne abbiamo parlato anche qui su Radio Number One, li abbiamo visti, li abbiamo letti sui giornali, eccetera. Cioè degli influencers creati con l'intelligenza artificiale che fanno cose, dicono cose, sembrano veri a tutti gli effetti, ma non lo sono. E quindi dietro ci si può nascondere o qualche cialtrone che cerca magari in qualche maniera di

parlarci, o magari sono proprio loro che interagiscono con le persone, magari tu ti innamori e poi scopri che non esiste. Mamma mia, che cosa mi viene in mente Flavia Vento con Tom Cruise, no? Tanto per intenderci. Allora, per evitare, per tutelare le persone e per far subito discernere, no, tra un profilo normale, un profilo reale e uno con l'intelligenza artificiale, gli account creati con AI potranno aggiungere l'etichetta, dovranno aggiungere l'etichetta oppure contestare la decisione nella sezione stato dell'account, quindi o in una maniera o nell'altra il verrà riconosciuto appunto che non è un account reale ma fatto con l'intelligenza artificiale. Quindi anche all'intelligenza artificiale viene richiesto di comportarsi eticamente ed è giusto che sia così.

0: del nostro weekend number one è volata via, volata via, tra una bella canzone e l'altra, tra una chiacchiera e l'altra. Tra poco parliamo di carrelli intelligenti, quindi rimaniamo in tema, diciamo, di futuro, no? Di tecnologia che in qualche maniera ci viene incontro. Ne parliamo tra poco.
1: Weekend number one.
2: The weekend.
1: La musica che cerchi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Liberi di viaggiare!
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è Arcisate, in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
9: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
10: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
9: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
11: Buongiorno.
12: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
13: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
12: Conosci i nostri speaker.
13: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
12: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
13: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
14: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

Libra, un sacco di collaborazioni importanti per lui, sta tornando, è tornato anzi con un album nuovo, mentre Los Angeles brucia, se non ricordo male, si intitola la canzone, c'è una canzone insieme a Emma che si chiama Antidroga e c'è una canzone insieme ai Pinguini Tattici Nucleari che si chiama Goya, che noi abbiamo appena ascoltato su Radio Number One. Ancora buongiorno da Manuela Doriani, buona domenica a tutti. Parliamo di intelligenza, no, abbiamo parlato di intelligenza artificiale, sì, c'è anche nei carrelli, viene usata anche nei carrelli intelligenti che stanno spopolando un po' da tutte le parti, nel senso esistono già in America, in tantissime città, anche in Australia, in Europa stanno piano piano arrivando, sono dei carrelli che hanno delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, dei sistemi di computer vision, un display touchscreen e dei sistemi di localizzazione, il tutto gestito ovviamente dall'intelligenza artificiale. E anche in un piccolo supermercato di Preston, che è una piccola cittadina di 150.000 abitanti negli Stati Uniti, nel Regno Unito, scusate, sono stati introdotti e ti danno la possibilità, insomma, a parte di fare la spesa in maniera un pochino più veloce, più snella e più semplice, e, però ti aiutano anche a ti avvisano se stai sforando il budget preventivato per la spesa, cosa che purtroppo succede sempre, magari non so, tu decidi che hai, non so, 50 euro, 20 euro, 100 euro settimanali per fare la tua spesa, lo imposti sul computer del carrello e lui ti aiuta se stai esagerando, cioè stai continuando, è cosa che succede sempre a me, perlomeno sempre, cioè ci sono delle cose poi che dico questa volta non ci casco, questa volta non ci casco, poi ci casco, cioè lo vedo e non riesco a non, magari in offerta, capito, e non riesco a non metterlo nel carrello. Ecco, questo carrello in qualche maniera ti avvisa, cioè poi non è se decidi di farlo ugualmente non lo puoi fare, però lui te lo dice, cioè stai sforando del budget di, non lo so, 2 euro, 10 euro, 5 euro, e tu fai quello che vuoi, però io te lo dico, e propone appunto anche delle alternative e dei bonus. E su quindi la domanda sorge spontanea per i nostri ascoltatori questa mattina, qual è il prodotto che al supermercato ti frega sempre? Poi vi dico qual è il mio, però ecco, se avete voglia di raccontare, cioè che dici no, questa volta non lo compro, questa volta non lo compro, poi costa tanto, vado fuori budget, non lo compro, non lo devo mangiare perché sono a dieta, e poi lo compri sempre. 393 444 0.

per il mondo, si chiama così questa canzone di Karol G, che ha voluto Manu Chao al suo fianco appunto per realizzarla, su Radio Number One nella nostra domenica insieme nel weekend Number One. Stiamo parlando di carrelli intelligenti che ti proteggono dalla possibilità di sforare nel budget della tua spesa settimanale o mensile. Quindi ho chiesto ai nostri ascoltatori qual è quel prodotto che vi frega sempre, che vi fa uscire dal budget o vi fa uscire dalle promesse che vi siete fatti. Quindi non lo so, sono a dieta, non posso mangiare la pasta, non compro la pasta, poi vedi la pasta in offerta, brum, la pasta, o la Nutella, come scrive un nostro ascoltatore. Io compro sempre la Nutella anche quando ne ho già due barattoli in dispensa, non serve, ma quando la vedo sullo scaffale mi chiama, è vero, ci sono dei prodotti che ti chiamano. Il prodotto inutile che finisce sempre nel mio carrello, le candele profumate. Vabbè, inutile no, però sì, nel senso, uno può anche vivere senza, però è bello, cioè nel senso, la sera è rilassante. A me capita quando finisco di lavorare, ecco, un bicchiere di vino piuttosto che una birretta, ti accendi il tuo film, ti accendi le tue candele profumate, stai una favola. Cioè a me è proprio una cosa che mi dà benessere. Le patatine, un altro ascoltatore o ascoltatrice scrive, non importa se le ho già, se vedo un nuovo gusto devo provarle. Sì, poi adesso ci sono tutti gli altri, lime, salsa barbecue, tutte queste cose qua, in effetti sì, fanno gola, fanno gola. Continuate così, 393 444

0: occhi rossi come paprika. Cantava un paio di anni fa, nel 2024, il Gadi, che mi piace tanto, uno dei miei cantanti preferiti. E questa è una delle canzoni che, insomma, sono molto felice di riascoltare ogni tanto, anche qui su Radio Number One. Ancora buona domenica da Manuela Doriani. Siamo insieme fino alle 10. A tra poco.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
1: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.

Baby Steps, la classe, la raffinatezza di Olivia Dean su Radio Number One. Che momento delicato, che meraviglia. Non vi preoccupate, ci penso io a riportare il tutto alla normalità. Parlando di carrelli della spesa, siamo diventati così stupidi che quando facciamo la spesa abbiamo bisogno di un carrello intelligente? No, è la risposta. Però delle volte ci facciamo magari attrarre o fregare da dei prodotti che ci piacciono particolarmente o che ci stimolano, no? Che accendono il nostro interesse e ci fanno venire magari anche un po' l'acquolina in bocca. Ecco, per quanto mi riguarda non sono cose commestibili. Quello che mi frega sempre ad ogni spesa, che dico sono a posto nel mio bagno, ce ne sono a sufficienza di prodotti per il viso, comunque per la beauty routine, igiene personale eccetera eccetera, basta, non devo comprare niente. Sai, quando vai a guardare dici ok, voglio fare la spesa, il bagno schiuma ce l'ho, lo shampoo ce l'ho, il balsamo ce l'ho, non devo la crema, ce l'ho, non devo comprare niente. E poi vai lì davanti e vedi tutte queste cose, il contorno occhio, la vitamina C, i patch, la crema, la maschera per i piedi, quello, e io finisco per comprarle. Poi c'è un mercato, posso fare pubblicità tranquillamente perché non esiste in Italia, qui in Spagna dove vivo io c'è un supermercato che ha dei prodotti veramente straordinari da questo punto di vista, si chiama Mercadona, e quindi anche le creme, anche per quelli che hanno un po' la puzza sotto il naso, no, che comprano magari le creme costosissime eccetera, ecco, queste creme non sono costosissime ma sono ottime, scansionate anche con yuca eccetera eccetera, sono veramente ottime, ma poi lo vedo provandole nel tempo e quindi mi fregano sempre perché so che costano magari solo 5,50 euro, però sono dei bollati di prodotti e quindi quello mi frega sempre. 5 euro di qua, 5 euro di là diventano 10 e poi magari 15 o 20 e quindi non va bene. A questo servono i carrelli intelligenti, di cui torneremo a parlare tra poco per scoprire quali sono i vostri prodotti che vi fregano sempre.

ora di vedere i Rama alle prese con i giovani talenti di X Factor. Beh, si comincia tra poco, se non sbaglio il 10 di settembre ricomincia, tutti i giovedì per fortuna. Ecco, dal 10 di settembre in poi io il giovedì sera non esisto praticamente. Prima X Factor, poi quando finisce X Factor subito quello di dopo inizia Masterchef, e quindi vabbè, giovedì sera la Doriani, ma non solo io, perché siamo in molti fan di questi programmi televisivi, non esistiamo, non invitateci da nessuna parte. Allora, torniamo ai nostri carrelli della spesa, carrello intelligente che ti permette di non uscire dal budget perché ti avvisa se stai comprando qualcosa di inutile. I fazzoletti di carta, una nostra ascoltatrice scrive: non so perché, ma ogni volta penso meglio averne una confezione in più e praticamente ho una scorta da bunker. Shampoo, almeno 3 flaconi iniziati a casa, però quando trovo quello in offerta lo compro. È vero, è anche il mio punto debole. Punto debole sono i cereali per la colazione, scrive Manuela. Ah, beh, ci chiamiamo nello stesso modo. Ne compro di tutti i tipi, poi la mattina bevo solo il caffè. Formaggi, entro per comprare 2 cose, torno con mezzo chilo di parmigiano, le mozzarelle, lo stracchino, e come se dovesse arrivare una famiglia di 10 persone.

0: domenica a tutti da Manuela Doriani. Questo è il weekend number one, una porzione tutta mia, quella tra le 7 e le 10. Ce la viviamo insieme ogni domenica mattina. Tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One, e questa è proprio importante, è proprio una cosa solenne, capito? Storia della musica 1975, non vi dico altro, tra poco.
1: Weekend number one.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
3: Tagliavini Roberta.
4: Presente.
5: Donghia Stefano.
7: Presente.
5: Che c'è da ridere?
3: Bifolchi Irene.
4: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ha messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene. Spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
8: È ora di tornare alle aste.
2: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
11: Iperceramica.
12: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Che capolavoro infinito, intramontabile. Io quando sento queste canzoni veramente ho la pelle d'oca. Cioè, quando questo momento arriva, questo momento delle grandi canzoni di Radio Number One e partono queste cose qui, mamma mia, proprio veramente che meraviglia, che meraviglia, che domenica mattina meravigliosa. Dopo aver ascoltato Bohemian Rhapsody dei Queen, sono appunto le grandi canzoni di Radio Number One che ci hanno riportato indietro al 1975.
1: Che bello!

Ancora qualche messaggio da leggere dei nostri ascoltatori che in risposta alla domanda che abbiamo fatto parlando appunto di carrelli intelligenti questa mattina che ci evitano di comprare cose inutili e di spendere un sacco di soldi che non sono nel nostro budget, quello che ci eravamo prefissati appunto prima di fare la spesa. Al 393-444-0444 ho chiesto qual è quel prodotto al supermercato che ti frega sempre. Ogni volta che vado al supermercato compro una pianta aromatica, basilico, menta o rosmarino, poi muoiono tutte. Il rosmarino muore subito, mi ricordo mio marito era fissato con il rosmarino, ogni giorno era un funerale di un rosmarino. Allora, il prodotto che non mi serve ma compro sempre lo stesso è il cioccolato, lo tengo per gli ospiti e poi se lo magna. Vabbè, grazie, la solita vecchia storia. Io compro sempre le spugne anch'io, perché mi hanno spaventato tantissimo, avevo visto letto da qualche parte che le spugne contengono un sacco di microbi che bisogna cambiarle frequentemente perché lavi questi piatti, chissà che cosa c'è dentro questi piatti, e quindi anch'io c'ho sempre un botto di spugne e la cambio compulsivamente. Salse, ketchup, maionese, barbecue e senape, un frigorifero che sembra il reparto condimenti del

0: un'altra ora è volata, quest'altra ora del nostro weekend number one, insieme fino alle 10. Ne abbiamo ancora una, abbiamo un sacco di musica da ascoltare, un sacco di cose di cui chiacchierare insieme.
1: Weekend number one.
2: The weekend.
1: La musica che cerchi è qui.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Massimo da Radio Number One, 2 minuti alle 9.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Radio Number One Notizie.
10: La guerra russo-ucraina ha annunciato una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner. Ieri a Mosca 3 ore di colloqui col presidente Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, auspicando che gli incontri attesi oggi a Kiev con l'omologo Zelensky siano altrettanto produttivi. Prendete provvedimenti all'unanimità affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. L'appello alla politica lanciato da Franco Isceri, padre della donna uccisa dall'ex compagno Federico Vella che l'ha gettata da un viadotto sulla A1. Tutte vittorie in rimonta ieri nel sabato di Serie A, il Torino espugna 2-1 Firenze. Nel finale i successi di Inter e Roma, rispettivamente 3-2 sul Napoli e 2-1 sull'Atalanta. E provvisorio primato delle due, la soddisfazione dei mister Chivu e Gasperini.
11: Per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0, mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità senza snaturarci.
12: Non fosse arrivata la vittoria, per come abbiamo fatto la prestazione sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente. Poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazione di forza.
10: E da Alessandro Cisilli, grazie dell'ascolto.

si parte con una bella collaborazione che resterà in quest'estate 2026 e che spero ci porteremo dietro anche in futuro, eh? Non è che una bella canzone così bisogna sentirla solo d'estate, ogni tanto la riascolteremo anche magari durante quest'inverno e ci farà ripensare, che ne so, alla spiaggia. A me farà ripensare all'IGV Club dove siamo stati quest'estate con Radio Number One, perché è stata un'esperienza davvero molto bella e che mi è piaciuta molto e che ho proprio nel cuore insieme a tutte le persone che abbiamo conosciuto, e questa canzone in qualche maniera l'ho associata proprio a queste settimane che abbiamo fatto in Sardegna, che sono state appunto molto belle. Molto bella è la canzone, Jovanotti e Alfa insieme, bella coppia loro, ah, bella coppia, devono tenere presente che sono fatti l'uno per l'altro, e quindi speriamo insomma che ci sia un seguito. In arrivo su Radio Number One, per augurarvi ancora una volta buona domenica, insieme alla nostra musica ci sono i Coldplay, A Sky Full of Stars.

agitare Coca-Cola. Chissà come vi è venuto in mente questo concetto qua, però io lo trovo assolutamente geniale. Tommaso Paradiso, no? Immagino che sia una persona che fa un gran casino. Fa un gran casino, ti sporca anche molto la casa, nel senso si fa ricordare perché lascia dei segni, no? E poi se ne va. Non so se voi ne conoscete qualcuno, a me è capitato di conoscerne, quindi capisco perfettamente il concetto. Mi piace moltissimo il modo, insomma, che ha di descriverlo. Allora, parliamo di una cosa che è successa in Giappone, che mi ha fatto molto, molto ridere, ma mi ha fatto anche molto riflettere, nel senso che in Giappone hanno, nel senso, al contrario del resto del mondo, hanno proprio la... Il concetto di ricostruire, no? E anziché, non so, demolire, magari ricostruire, hanno di aggiustare, scusate, mi sono espressa male, il concetto di aggiustare, cioè anziché buttare giù le cose e magari ricostruirle se si rompono, loro preferiscono aggiustarle. Io penso che questa sia una cosa molto bella. Online sui social sono comparsi dei video di persone impegnate in un lunghissimo tiro alla fune, non so se vi è capitato di vederli, per spostare la torre della fortezza medievale di Hirosaki e a nord del Giappone. Ci sono migliaia di giapponesi che con una fatica disumana, viste anche le temperature perché faceva molto caldo, l'hanno fatto proprio quest'estate, tirano questa corda gridando "Sore! Sore!" Sore, che vuol dire appunto tira. E questo perché appunto il muro della torre è stato colpito da una scossa forte durante un terremoto e quindi appunto si è storta un po' tipo la Torre di Pisa, no? E in altre parti del mondo appunto l'avrebbero demolita e poi ricostruita, però sarebbe rimasta, insomma, si sarebbe messo il cuore in pace, ma si sarebbe cambiata. In Giappone invece è un paese dove si cerca appunto di riaggiustare, di restaurare invece che demolire, e da qui l'idea di questo evento collettivo che vede coinvolti migliaia di volontari nell'impresa, non solo giapponesi ma anche turisti. Sono riusciti a far partecipare circa 1800 persone e alla fine della prima giornata l'edificio è stato spostato di 113 metri, nei giorni a seguire sempre più metri. Adesso ne mancano solo 73, pensate, per riportare la torre nella posizione originale. Verrà fatto però con appositi macchinari edili entro la fine dell'anno.

0: con Fatboy Slim, Praising You, il titolo di questo pezzo che abbiamo riascoltato su Radio Number One. A tra poco.
1: Weekend Number One.
2: Tolle è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh?
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
1: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Amici di Radio Number One, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con la persistenza dell'anticiclone africano su tutto il nostro territorio, dunque anche al centro-nord. Garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato, dove i cieli saranno sereni e tersi, solo verso sera qualche nuvola in più sulle zone montuose del nord Italia, ma comunque con assenza di fenomeni. Il caldo si farà sentire, le temperature massime più elevate si registreranno sul la bassa Valpadana e nelle aree interne del centro Italia, con picchi localmente fino ai 35-36 gradi, qualche grado in meno sulle zone costiere. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Torna il tempo delle donne, la festa festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.

mamma non mamma, quante margherite strappate per chiedere, per convinti che dessero la risposta giusta, no? Sperando che uscisse fuori il mamma e usciva sempre fuori il non mamma, e sperando quando usciva mamma, che fosse veramente mamma, e quando usciva non mamma che fosse, vabbè, ma tutta questa una cavolata, vabbè, ma figurati, lo saprà la margherita, no, immagino che sia stato così per tutti almeno una volta. Madame, una bella canzone dal suo album nuovo che si chiama Disincanto, che abbiamo avuto modo durante l'estate di conoscere anche dal vivo, perché ha fatto un lunghissimo tour. Noi tra l'altro siamo andati a vederne anche una tappa proprio a Bergamo, e mi ha colpito moltissimo la location, che era il Lazzaretto, e mi ha colpito il concerto di Madame, che trovo veramente bravissima live. Allora torniamo indietro di qualche anno, 2013, It's a Beautiful Day, arriva

0: di viaggi su Radio Number One. Dopo aver ascoltato questa bella canzone di Somber che si chiama Potential, parliamo di viaggi. Dai, facciamolo, sì, facciamoci del male. No, non è vero, in realtà voglio dire, c'è questa cosa della depressione post vacanza, no? Che si legge un po' da tutte le parti, ne abbiamo parlato anche noi nella combriccola, quindi ci sono delle persone che giustamente, adesso depressione credo che sia magari un po' too much, però giustamente cioè, ritornare alla realtà magari dopo che sei stato 2 o 3 settimane senza fare niente, non necessariamente in un posto esotico, magari anche a casa tua a riposarti, però con i tuoi tempi, no? Senza sveglia, mangiando quando vuoi, quello che vuoi, senza dover fare per forza qualcosa, no? O fare qualcosa che ti piace, magari qualcosa per la casa, no? Chi ama il bricolage, le cose, puoi guardare la televisione, dormire sul divano, fare quello che ti pare. Ecco, ritornare ad avere dei doveri, degli orari, una sveglia che suona è un po' traumatico per tutti, no? E quindi magari pianificare un viaggio, un weekend, o comunque cominciare a pensare magari a quale sarà la prossima vacanza, potrebbe anche fare bene. Allora, le nuove generazioni stanno cambiando l'idea di viaggio, nel senso che non cercano più questi posti dove ci sono tutti i comfort, no? L'idea di dire faccio una settimana di vacanza, voglio essere servito e riverito. No, vedo qualcosa di particolare, di diverso, e mi godo un experience. Si chiamano experience. Allora, quindi no comfort, però originalità del soggiorno, proprio per rendere l'esperienza un viaggio memorabile. Secondo questa piattaforma di viaggi inglese che si chiama Hostnusual, tra le strutture più richieste ci sono, vabbè, i glamping, che sono dei camping però glamour, queste le due parole messe insieme, con i bungalow a forma di UFO, devono essere divertenti, le grotte, qui in Canarias ad esempio ce ne sono tante, io non so se ci sono delle viviendas vacazionali, se si chiamano in spagnolo, non so se ci sono alcune grotte che si possono affittare, che si trovano su Booking o su Airbnb, però c'è molta gente che abita ancora nelle cuevas qui in Canarias, quindi non escludo che magari ci sia questa possibilità. Oppure dei container che hanno forma di patata. Cioè un container, praticamente tu entri in questa grandissima patata e dormi lì, è una stanza d'albergo praticamente. E gettonate anche i B&B, però quelli super instagrammabili, eccetera. Quello, però ecco, queste situazioni così sono tra le situazioni che interessano di più i giovani. Beh, io devo dire la verità che anche se non sono giovane, un'esperienza dentro una patata o dentro un bungalow a forma di UFO me la farei volentieri.
1: What

0: musica di Radio Number One vi accompagna in questa bella domenica che stiamo trascorrendo insieme, che abbiamo iniziato insieme, per chi come si è svegliato come me si è svegliato alle 7, cioè io mi sono svegliata prima, però abbiamo iniziato alle 7 e che piano piano, insomma, anche tutti gli altri che piano piano hanno la possibilità di prendersela comoda, beati a loro, e ci raggiungono man mano, insomma, che andiamo avanti. Allora, tra poco una grande canzone di Radio Number One, assolutamente da non perdere. Ritorniamo indietro al 1983, la canzone non è italiana, è cantata da una donna e non vi dico altro.
1: Weekend Number One.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
5: Egidio Ada.
6: Presente.
7: Del Bufalo Giano.
8: Presente.
9: Tagliavini Roberta.
10: Presente.
7: Donghia Stefano.
11: Presente.
7: Che c'è da ridere?
9: Bifolchi Irene.
6: Presente.
7: Bellucci Federico.
8: Presente.
7: Come ha messo la sedia?
8: Ah, scusi.
7: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
12: È ora di tornare alle aste.
13: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
14: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Ottimo!
14: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
15: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
14: Capisci perché ti ho sposato.
15: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
16: Iperceramica.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Mamma mia, che emozioni sempre. Qualsiasi canzone di Tina Turner, la voce di Tina Turner, proprio in senso in generale, veramente mi ha sempre emozionato tantissimo. Abbiamo riascoltato Let's Stay Together, un pezzo del 1983. Sono le grandi canzoni di Radio Number One che ritornano ogni ora, ogni programma, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: più.
1: Siamo arrivati praticamente alla fine della nostra domenica insieme. Che programmi avete per questa domenica? Cosa farete? Rimarrete a ciondolare per tutto il giorno, passando dal divano al letto, dal letto al divano, accendendo e spegnendo la televisione, la radio, quel che l'è? Oppure avete intenzione di uscire, di andare a fare qualcosa? Insomma, comunque sia, io non posso che augurarvi di divertirvi e di rilassarvi e di passarvi bene questa domenica. Tra poco si continuerà con la Virgi, come sempre da Milano. Abbiamo ancora un paio di canzoni da ascoltare insieme.

momento di salutarci, cari amici della domenica. Noi abbiamo finito, vi lascio con la Virgi, appunto, che continuerà con voi la mattinata. Vi do appuntamento a domani, sempre alle 7. Guarda, non c'è scampo, questa sveglia deve suonare sempre alle 5 e un quarto. Allora, però è un piacere comunque essere con voi e soprattutto essere con i miei due partner in crime, Coso & Coso, Pat Romano e Sergio Sironi, domani mattina alle 7 con la combriccola di Radio Number One.

0: Buongiorno, buongiorno, un minuto dopo le 10.
1: Radio Number One Notizie.
2: Si infiamma ancora il fronte libanese, nuovi raid di Israele nel sud del paese motivati in rappresaglia a due droni lanciati dagli Hezbollah contro soldati dell'IDF. Vi sarebbero almeno due morti. Slitta il rientro di Alessandro Di Battista a Roma, l'ex parlamentare 5 Stelle per ora resta a Cuba dove ieri è stato operato. A rendere necessario il cambio di programma sarebbe stato un peggioramento delle sue condizioni. Elezioni regionali oggi in Sassonia-Anhalt, i sondaggi danno in vantaggio l'estrema destra di Alternative für Deutschland. Ieri a Magdeburgo corteo in difesa della democrazia promossa tra gli altri da sindacati, chiese e ONG. Arrestato ieri alla stazione di Basiliano il 32enne di origine marocchina sospettato dell'omicidio dell'ex cognato 65enne suo connazionale aggredito a colpi di cacciavite venerdì sera a Udine. L'uomo non ha opposto resistenza. L'Italia di Velasco vola in finale agli europei di pallavolo femminile, battuta ieri la Polonia per 3-7-1. Dalle 18 a Istanbul le ragazze si giocano il titolo contro la Turchia padrone di casa. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
0: It's the weekend! Weekend number one! Tornati in questa domenica 6 di settembre, subito dopo la mano che salutiamo e ringraziamo, ci siamo noi pronti per farci compagnia come sempre fino alle 2, quindi 4 ore in cui sicuramente assaggeremo un sacco di cose. Sì, si parte col dolce, poi

4. Prima settimana di lavoro ricominciata, già oggi mi sento sotto un treno quando le vacanze di Natale. Allora, abbiamo già, preannunciato il periodo del Natale proprio nella giornata di ieri, anche perché quest'anno comunque non siamo messi malissimo per quanto riguarda i ponti, le ferie e le vacanze, quindi riuscendo comunque a prendere magari uno, due, massimo tre giorni, si riesce a fare anche una settimana di vacanza, quindi è così. E quando si torna da un viaggio poi la voglia di ripartire è tanta.

credo sia anche nello specifico nella giornata di domenica, e noi siamo qua anche per fare compagnia a tutte queste persone che si ritrovano poi a lavorare. Ma poi sai che bello riposare invece quando la maggior parte delle persone invece si trovano in ufficio presto il lunedì, magari d'inverno, quando comincia effettivamente a fare molto freddo e le giornate poi di

0: nutrire sul divano. Ma nessuno verrà a spostarti da lì, eh? Non ti preoccupare.
1: Weekend number one.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: Pagamenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

anche con un pochino più di fatica. Di cosa si parla? Nello specifico, andare a letto in un determinato momento della giornata, perché lo sappiamo ormai, più andiamo a letto tardi, comunque più ci svegliamo stanchi, affaticati, che vorremmo solamente ricominciare a dormire per altre 5, 6, 7, in alcuni casi anche 8 ore. Ma dormire bene chiaramente non significa soltanto riposare abbastanza, ma anche mantenere una certa regolarità negli orari. Quindi gli studi per quanto riguarda comunque gli uomini insomma adulti, donne, uomini adulti, consigliano di dormire tra le 7 e le 7 ore 30 notte. Quindi ipotizziamo, si va a letto alle 21, ci si sveglia alle 4:30, ci sono chiaramente poi tutta una serie di lavori che prevedono il fatto di svegliarsi molto presto e così via, quindi 21:30 alle 5, 22, 5:30, poi passiamo magari negli orari quelli un pochino più, come dire, affollati per andare a dormire, dalle 23 si parla di risvegliarsi alle 6:30, 23:37 così via, mezzanotte 7:30, mezzanotte e 30 alle 8. Ragazzi, l'importante però è riuscire a mantenerlo questo orario, non una volta all'una, una volta alle 10.

cioè della serie, proprio mi voglio riposare. Mi sono stancato parecchio questa settimana ed è giusto così. Allora, stiamo parlando in realtà di tutte quelle buone abitudini che dovremmo riprendere nella maniera corretta, tra cui sicuramente creare la giusta routine del sonno, perché è importantissimo, perché svegliarsi carichi, insomma, non dico con quella voglia matta di andare a lavoro, però quantomeno allegri, è fondamentale. 393-444-0444, ci sono anche i vostri messaggi. Quello del sonno è il mio più grosso problema. La sera mi distraggo guardando internet e non vado mai a dormire prima di mezzanotte, anche se poi

notte, ore e mezzanotte, chiaramente poi è importante anche cercare di andare più o meno sempre a letto nello stesso range, quindi possono essere 10, 10 e mezza, alle 11, 11 e mezza, però non una volta tardi, una volta presto, perché siamo distrutti dalla giornata, mi raccomando. I Can't Wait adesso, Bob Sinclair.

0: Up, la voce quella di Elpiri, ascoltate insieme su Radio Number One. Ci fermiamo per poi ritornare con una grande canzone. State lì.
1: Weekend Number One.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
3: Tagliavini Roberta.
7: Presente.
5: Donghia Stefano.
8: Presente.
5: Che c'è da ridere?
3: Di Folchi Irene.
4: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ho messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
2: È ora di tornare alle aste. Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
11: Iperceramica.
12: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: insieme. Il weekend è quello di Radio Number One e ritornerà anche tra pochissimo. Voi state lì.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: La musica che cerchi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Radio Number One Notizie.
4: Il primo piano, la terza giornata di Serie A. Inter e Roma battono in extremis Napoli e Atalanta 3-2 e 2-1, i risultati delle due rimonte arrivate nel recupero. Ancora una sconfitta per la Fiorentina, questa volta il KO arriva contro il Torino, che al Franchi passa 2-1. Dalle 15 si riparte con Frosinone Venezia e Parma Monza, alle 18 è il turno di Bologna Sassuolo, mentre alle 20:45 l'altro attesissimo big match tra Juventus e Milan. Formula 1, a Monza Gasly sorprende tutti e si prende la pole. Il francese partirà davanti a Russell e Piastri. Quarta e quinta la Ferrari di Leclerc e Hamilton. Promette battaglia invece Kimi Antonelli, nonostante l'ultima posizione causa cambio power unit.
5: Sì, vediamo di fare una buona partenza, star fuori dai casini le prime due chicane, poi dopo cercheremo di martellare il più possibile e di venire su.
4: Semafori verdi alle 15, europei di volley, l'Italia di Velasco liquida la Polonia 3-1 e si accomoda in finale contro la Turchia. Dalle 18 a Istanbul le azzurre si giocano il titolo e il primo pass per Olimpiadi di Los Angeles 2028. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
1: Weekend number one.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: E vedi, non ne sbaglia proprio una la Gianna. Meraviglioso errore, la novità è quella di Gianna Nannini alle 11:04 ad aprire questa seconda ora insieme, domenica 6 di settembre.

parlato di orari in cui sarebbe più opportuno andare a dormire o comunque mantenere una certa routine, che potremmo definire la routine del sonno. Giustamente c'è anche chi non ha di questi problemi, perché dice: io non riesco a superare le 11, proprio vado a letto e dormo come una pera cotta la mattina, non mi sveglio in realtà neanche troppo presto. Quindi vedi, ma secondo me è una di quelle fortune che poi si hanno nella vita, nasci con quella fortuna.

insieme anche andare in bagno, quindi letteralmente pensate a questi due WC letteralmente attaccati, così che uno si possa sedere da una parte, l'altro si possa sedere dall'altra, e così si tengono la manina anche in questi momenti insomma un po' intimi, cioè dove dovremmo effettivamente restare da soli per sicuramente motivi igienici, ma poi anche per avere, come dire, quell'amor proprio di cui abbiamo bisogno. Allora, in realtà ci sono un sacco di coppie che ne hanno parlato benissimo, dicendo che appunto

si giustamente dice, mi sento di dire giustamente, quella non è intimità, è perversione, quindi la gente non sta poi tanto bene. In realtà molte coppie hanno risposto in maniera positiva a questo tipo di invenzione, perché

0: tardata la soluzione, no? Tra poco riapprofondiamo, torniamo a breve, state lì.
1: Weekend number one.
2: Weekend. Se hai uno smart speaker,
1: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
3: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
2: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
4: Radio Number One. Viabilità.

0: torneranno anche più tardi. Buon viaggio.
1: Torna il tempo delle donne, la festa festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.

Si intitola Sunshine, novità di Jungle. L'abbiamo risentita insieme su Radio Number One, 11:27, domenica 6 di settembre. Stiamo parlando appunto di questa invenzione, ovvero il water per le coppie che vogliono fare proprio tutto quanto insieme. Letteralmente dovete immaginarvi due WC che sono attaccati, uniti nello stesso momento. Tra l'altro, allora...

continuano a crescere non solo dal punto di vista musicale per quanto riguarda Olivia Dine, ma anche dal punto di vista social. Followers, per l'esattezza ora è arrivata a quasi 7 milioni di persone che insomma hanno deciso di seguirla anche su Instagram, che ormai è uno status, no? Anche in base proprio a quante persone ti seguono, e diciamo che continuerà a crescere questo dato, che è pazzesco. La canzone l'abbiamo appena sentita qua su Radio Number One. Pronti per un po' di Businessman?

0: così che abbiamo appena sentito questa canzone su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con una grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre.

festeggiare anche dei compleanni, vedi? Risuccederà anche nella prossima ora. Adesso ci sono i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento, su Radio Number One.

0: di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ma la vita e come cose ci portano alla fine anche di questa seconda ora. Tra pochissimo un'altra, state lì.
2: Weekend number one.
3: The Weekend.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Hello, un minuto dopo mezzogiorno su Radio Number One.
4: Radio Number One Notizie.
5: Spiraglie negoziali tra Russia e Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner sono in arrivo a Kiev per un faccia a faccia col presidente Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con l'omologo Putin. Annunciata una tregua di 72 ore. Clamoroso errore a un funerale a Firenze, dove la salma di un 87enne, Leonardo Bonazzi, è stata scambiata con quella di una donna e, come previsto, solo per essa cremata. Cerimonia annullata. La famiglia valuta iniziative legali. Europei di pallavolo femminile, superata ieri 3-1 la Polonia. Per l'Italia è il giorno della finalissima, dalle 18 a Istanbul. Di fronte la Turchia padrona di casa, Velasco non lesina gli elogi alle sue atlete.
6: Io l'ho detto, io sono molto orgoglioso di queste ragazze, gliel'ho detto a loro, perché questo è prodotto di come loro lavorano sempre bene. Ognuno ha poi i suoi punti forti, i suoi punti deboli, però è una squadra che poi è tosta, non molla, è lì.
5: Nel ricco programma sportivo odierno anche il Gran Premio d'Italia di Formula 1, che scatta alle 15 col francese Gasly a sorpresa in pole, quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton, ultimo Antonelli causa cambio power unit. E da Alessandro Cesini, grazie dell'ascolto.
1: Weekend number one.

dopo mezzogiorno e 5 minuti apriamo con questa canzone la nostra terza ora insieme. Il weekend è quello di Radio Number One, domenica 6 di settembre, sempre qua con me Virginia, come sempre durante appunto il weekend dalle 10 fino alle 2 per degustare.

perfetto anche per condividere tutte le vostre ricette. 393 444 0444, sicuramente un'altra buona abitudine è quella di ricominciare anche a mangiare a casa, perché magari in estate siamo un pochino più tentati dal dai sì ceniamo fuori, dai sì ape, ehi ma ci sei per un'ape? Però poi con l'inizio del nuovo anno, perché poi settembre è l'inizio del nuovo anno, bisogna

davvero molto invitante. Poi oggi coniglio a succhittu, ok, spero si pronunci così, cucinato da Pitto, perfetto. Fortunatamente non cucino io perché mi squaglierei, eh no, certo, perché comunque bisogna anche considerare poi le temperature elevate che si possono trovare all'interno della cucina. Infatti qualcuno ha detto rimando solamente di un altro po', ma rimando il momento culinario della giornata. Continuate a mandare i vostri messaggi, ora c'è Dua Lipa, Udini. Come.

0: intestino e come sempre non giudichiamo nessuno.
1: Weekend number one. Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

stessa, quindi diciamo che si svolge ogni luglio e la piccola cittadina finlandese di Sonkarjvi, sì, assolutamente si dice così, diventa un po' il teatro di una delle competizioni più bizzarre al mondo, ma cui loro veramente tengono tantissimo, appunto sfida molto sia

Poi se arriviamo ultimi, perché siamo arrivati ultimi, amore? È colpa tua, non sei abbastanza forzuto. Ora ascoltiamo il disco di James Blunt.

0: Riascoltate insieme su Radio Number One, prima di fermarci per un istante e poi ritornare con una grande canzone del 1975.
1: Weekend Number One.
2: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

quindi, come sempre, una grande canzone che ci riporta indietro nel tempo e ci fa rivivere i migliori ricordi. Risuccederà anche nella prossima ora. Adesso Sienna Spyro, la sua novità.

0: più facile di così non si può. Arrivati anche alla fine di questa terza ora insieme, tra poco ce ne sarà un'altra, quindi voi state lì.
1: Weekend number one. The Weekend.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Ah!

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49€. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
4: Liberi di viaggiare!
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
6: Buongiorno, un minuto e saranno le 13.
7: Radio Number One Notizie.
8: Spiraglie negoziali tra Russia e Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner sono in arrivo a Kiev per un faccia a faccia col presidente Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con l'omologo Putin, annunciato una tregua di 72 ore. Clamoroso errore a un funerale a Firenze, dove la salma di un 87enne, Leonardo Bonazzi, è stata scambiata con quella di una donna e, come previsto, solo per essa cremata. Cerimonia annullata, la famiglia valuta iniziative legali. Europei di pallavolo femminile, superata ieri 3-1 la Polonia. Per l'Italia è il giorno della finalissima, dalle 18 a Istanbul. Di fronte la Turchia padrona di casa, Velasco non lesina gli elogi alle sue atlete.
9: Io l'ho detto, io sono molto orgoglioso di queste ragazze, gliel'ho detto a loro, perché questo è prodotto di come loro lavorano sempre bene. Ognuno ha poi i suoi punti forti, i suoi punti deboli, però è una squadra che poi è tosta, non molla, è lì.
8: Nel ricco programma sportivo odierno anche il Gran Premio d'Italia di Formula 1, che scatta alle 15 col francese Gasly a sorpresa in pole, quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton, ultimo Antonelli causa cambio Power Unit. E da Alessandro Cesini, grazie dell'ascolto.
10: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
11: Weekend Number One.

Insieme 13 e 3 minuti, domenica 6 di settembre, con voi Virginia, come sempre fino alle 2. 393-444-0444 è il numero per continuare a mandare i vostri messaggi. Allora, c'è sicuramente una parte di persone che sono ritornate alla routine, ma ci sono anche i fortunati che in questo momento sono in vacanza. Durante tutto il mese di luglio, agosto, eccetera, si sono dovuti subire le storie su Instagram, i post, le vacanze, tutti quanti in ferie, loro qua a lavorare. E poi c'è il cambio.

può superare, perché possiamo osservare l'attività del suo cervello e non possiamo entrarci però dentro, quindi quel numero che gira un po' ovunque, ma sappiate che può essere molto probabile che il tuo gatto riesca a sognarti il 95% delle volte, quindi diciamo che non esiste una conferma perché nessuno lo sa con precisione, ma è molto probabile che i momenti ricorrenti più importanti proprio per il gatto siano con te, se non quelli che abbiamo citato prima, quindi momento di caccia, di gioco, eccetera. E succede durante proprio questa fase REM del sonno, che è la nostra stessa, quindi questo ci unisce più che mai. Capita sicuramente con i gatti, ma anche con i cani. Io che ho il cane, tantissime volte

capita anche che ti preoccupi e dici oddio, ma starà facendo un brutto sogno, e quindi io a volte lo sveglio, devo essere sincera. Dai, svegliati, svegliati, la vita vera è qui. No, ma non disturbarlo, sta dormendo. Effettivamente, come non vogliamo essere disturbati noi quando dormiamo sogni tranquilli. Ora il disco di Lola Young si dice

0: Born This Way, voci di Lady Gaga, la canzone che abbiamo sentito insieme su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo, voi state lì.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. Donne, è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia, mio Sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
1: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
9: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Tigro. Cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 470236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.

sentire con alcune poi delle canzoni più iconiche di sempre. 393-444-0444 per continuare a mandare i vostri messaggi. Vedi, abbiamo citato

ci fanno compagnia, quindi noi li salutiamo. Io lo so che ci sono sempre, spaparanzate sul divano, sul letto, ci fanno un sacco di compagnia, anche quella musica, quella di Radio Number One. Il prossimo disco è quello di Mika, lo ascoltiamo insieme.

Casper Suarez, si chiama così la canzone che abbiamo appena ascoltato, 13 e 35 minuti in diretta su Radio Number One. Allora è arrivato il momento di parlare di tutte quelle cose quotidiane che ci fanno sprecare molto tempo. Per esempio, sentite qua, prendete appunti, mi raccomando, non rimettere gli oggetti sempre nello stesso posto, tipo chiavi, portafogli, occhiali, caricabatterie, vengono appoggiati ogni volta dove capita, sì, lo lascio lì, ci costringe poi a cercarli, quindi pochi minuti alla volta che sommati diventano tante ore perse a ricercare sempre le stesse cose. No, ma poi il caricatore, se poi vivi in casa con delle persone che magari lo prendono e lo utilizzano, quindi lo spostano, ah no, l'hai preso tu, no, non è vero, io l'avevo lasciato lì, non si finisce più di cercarlo. Poi controllare il telefono senza motivo preciso, quindi lo sblocchiamo soltanto per guardare l'ora e pochi secondi dopo ci ritroviamo dentro un'app che può essere Instagram, può essere TikTok, non avendo in realtà intenzione di aprire, ci fa perdere tantissimo tempo, ragazzi. Il problema non è la singola occhiata, ma quante volte ripetiamo il gesto, quindi se ogni esempio 10 minuti passiamo 2 o 3 minuti appunto a fare il cosiddetto scrolling, capite che non ce la caviamo più. In realtà non solo questo, ci sono altri motivi che scopriremo tra pochissimo. Prima ascoltiamo il disco Loco Loco su Radio Number One.

0: Cari Coca-Cola, Tommaso Paradiso, e ritorniamo tra poco con una grande canzone.
1: Weekend number one.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
3: Tagliavini Roberta.
7: Presente.
5: Donghia Stefano.
8: Presente.
5: Che c'è da ridere?
3: Di Folchi Irene.
4: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ha messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
2: È ora di tornare alle aste. Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: un successo incredibile, soprattutto quest'estate si è dato molto da fare perché ha appena concluso un tour estivo trionfale imponente, Wanted Man Tour, che lo ha visto esibirsi poi nelle arene più grandi degli Stati Uniti, con cui davvero ha fatto commuovere un sacco di persone. Poi c'è chi chiaramente non c'è stato, ma non c'è problema perché ormai lo sapete che tanto viene tutto poi ripostato su TikTok, quindi tante volte se non siete stati a un concerto o non avete visto un posto in particolare, non temete, perché virtualmente avrete la possibilità di andare a recuperare tutto quanto e avrete poi modo di curiosare. Quindi sappiamo ormai, nel bene e nel male, i social fanno sempre più parte della nostra vita. Poi vi ricordo a tal proposito che ci potete seguire anche su tutti quanti i nostri social, perché Radio Number One è ovunque, quindi in base alle vostre preferenze, in base a quello che utilizzate di più, potete scegliere Instagram, potete scegliere TikTok, Facebook, chiaramente YouTube chiocciola Radio Number One, ed è proprio lì che avrete anche la possibilità di recuperare delle interviste inedite che noi pubblichiamo solamente per voi. Detto questo, noi siamo arrivati alla fine, in realtà ci risentiamo domani, non settimana prossima, per un one match particolare, quindi l'appuntamento in realtà è a domani, non al weekend prossimo, ma voi adesso rimanete qua con Alvise che è già pronto per farvi compagnia tutto quanto il pomeriggio. Ciao ciao ciao.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: La musica che cerchi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: La musica che cerchi è qui.

0: oltre 20 anni, Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Il tuo corpo valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati, ecco i titoli. Selvaggia Lucarelli è stata condannata in appello per diffamazione verso lo psicologo Claudio Foti. La sentenza della Corte d'Appello conferma il risarcimento di 25.000 euro per un articolo pubblicato su Il Domani riguardante il caso Bibbiano. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, hanno visitato Kiev per la prima volta il 5 settembre dopo aver incontrato Putin a Mosca. Il presidente Zelensky ha ribadito la necessità di una pace dignitosa per l'Ucraina. All'obitorio di Firenze è avvenuto uno scambio di salme che ha portato alla cremazione errata di Leonardo Bonazzi. La scoperta è avvenuta poco prima del funerale, mentre i familiari erano già riuniti in chiesa. Ad Avellino una donna è in gravi condizioni dopo essere stata aggredita a martellate dall'ex compagno a Calitri. L'uomo è stato fermato dai carabinieri dopo la fuga. L'aggressione è avvenuta dopo la decisione della donna di chiudere la relazione. I creator Me Contro Te hanno organizzato un matrimonio show all'Unipol Arena di Milano con 6.000 fan, la maggior parte bambini, tutti quanti paganti. Biglietti da 48 a 110 euro con extra di 250 euro per il meet and greet. Restano dubbi sulla validità civile della cerimonia. Per il momento è tutto, buona continuazione.
4: It's the weekend number one.
3: Gentlemen, buona domenica, buona prima domenica insieme qui su Radio Number One con il Weekend Number One in salsa pomeridiana. Buona domenica a tutti da parte di Alvise Salerno. Come sempre, il nostro appuntamento parte adesso alle 14 puntualissimi e terminerà alle 18, ma poi il Weekend Number One continuerà, lo sapete perfettamente, con lo zio Nassi e con tutta quella che è la programmazione di Radio Number One. Quindi, detto questo, io direi di allacciare le cinture di sicurezza, soprattutto se state guidando, a maggior ragione se state guidando, e partire subito con il nostro ritmo, quello che in apertura di appuntamento mettono nelle nostre orecchie Martin Garrix e gli U2 con la loro Fireflies. Benvenuti!

Martin Garrix con gli YouTube, abbiamo iniziato così il nostro appuntamento, il nostro weekend number one pomeridiano. Buongiorno, buon pomeriggio, buon pranzo a tutti quanti voi da parte di Alvise Salerno. Siamo soltanto all'alba di questo nostro appuntamento, di queste nostre quattro ore, ma voglio partire subito con l'argomento che probabilmente avrete visto questa mattina aprendo gli occhi e andando sui social, entrando sui vostri social, perché non si fa altro che parlare oggi dei me contro te, di questo matrimonio che hanno fatto all'Unipol Dome in quel di Milano con 6.000 persone presenti, 6.000, tra cui la maggior parte bambini, l'avete sentito anche durante il nostro notiziario, biglietti che sono andati dai 48 ai 110 euro, con anche un extra nel caso in cui i bambini avessero avuto voglia di incontrare i loro idoli, 250 euro per un bambino con un accompagnatore. Quindi insomma è una situazione di cui secondo me parlare è interessante, veramente tanto tanto interessante, perché c'è chi dice no, questo matrimonio non sapeva da fa, come è scritto anche nei promessi sposi, il matrimonio non sa da fa, e invece altre persone che dicono ma qual è il problema, se hanno voluto far pagare le persone presenti qual è il loro problema, hanno spettacolarizzato tutto, ma alla fine se le persone hanno pagato problemi loro.

Bella con Cesare Cremonini, Fantasie su Radio Number One, 14 e 12 minuti. Abbiamo appena iniziato questo nostro appuntamento e già stiamo parlando di un argomento che ha scaldato un bel po' di persone sui social questa mattina, in questa giornata, vale a dire il matrimonio dei me contro te che tanti aspettavano. Per chi non li conoscesse, perché poi magari c'è qualcuno che non li ha mai sentiti nominare, i me contro te sono due ragazzi, un uomo e una donna, una coppia nella vita reale, che hanno deciso tantissimi anni fa ormai di fare video per bambini. Io non so se lo sapete, esistono delle piattaforme specifiche anche all'interno per esempio del mondo di YouTube, si chiama YouTube Kids, e sono delle piattaforme che parlano solo ed esclusivamente ai bambini, parliamo dagli 0 ai 5-6 anni, quindi sono contenuti fatti proprio per loro, appositamente per loro. E i me contro te sono diventati i campioni di questo genere di mondo. Ecco, hanno costruito un tipo di storia nel corso degli anni che poi li ha portati qualche anno fa a dire: ragazzi, ci sposeremo insieme a voi, vogliamo la vostra presenza al nostro matrimonio, organizzeremo un concerto evento dove ci sposeremo, all'interno di questo evento ci sposeremo e quindi potrete partecipare. Sono andate effettivamente a questo matrimonio, all'Unipoldom, 6.000 persone, ovviamente la maggior parte sono i loro follower, quindi stiamo parlando di bambini e bambine molto molto piccoli e piccole, con i rispettivi genitori. Il problema che tanti si stanno ponendo sui social questa mattina è stato il costo dei biglietti, 250 euro per poterli incontrare, biglietti dai 48 ai 110 euro. Secondo voi, 393-444-0444 è il nostro numero per poter interagire, secondo voi è giusto spettacolarizzare un evento così importante come un matrimonio e in generale spettacolarizzare il proprio amore? Oppure certi eventi, tra cui per l'appunto il matrimonio forse è il più importante, bisognerebbe tenerli un attimino lì fermi all'angolo e goderseli tra pochi intimi e pochi familiari? Ditemi la vostra. Nel frattempo noi andiamo avanti con la musica, arriva Moving to the Sun, Hugel.

0: Sabrina Carpenter con la sua Man Child su Radio Number One, dove tra poco tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane, dove tra poco continueremo a parlare di questo argomento della nostra prima ora insieme, vale a dire il matrimonio dei me contro te. Restate su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Weekend. Benvenuto nel futuro.
2: Siamo nell'anno 2046.
1: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Radio Number One. Viabilità.
6: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A23 Palmanova Tarvisio, dove le code sono allo svincolo di Gemonosoppo andando verso la Torino Trieste, così come le code sono anche tra il confine di Stato e Ugovizza Tarvisio, sempre parlando della A23. Sulla A14 invece Bologna Ancona, le code sono tra Forlì e l'allaccio con la A1, quindi nel tratto Milano-Napoli. E poi invece andando sulla A26, attenzione a delle code, dei disagi tra Main e Carpugnino in direzione di Gravellona Toce. Sulla A4 nel tratto Milano-Brescia, traffico alla barriera di Milano Est in direzione di Milano. E poi ancora, sempre rimanendo sulla A4 ma nel tratto Brescia-Padova, c'è probabilmente il problema maggiore in questo momento, perché ci sono 5 chilometri di code a causa di lavori in corso tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia. Sulla A1 Milano-Bologna, a causa di un incidente occorso tra Modena Nord e Modena Sud, anche in questo caso c'è del traffico andando verso Bologna. E poi chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A13 nel tratto Bologna-Padova, dove a causa della perdita di carico di un autotrasportatore ci sono delle code tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio, raccordo per la tangenziale in direzione di Bologna. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!
7: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro, con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.

trovati da Alvise Salerno, questo è il weekend number one pomeridiano. Stiamo parlando in questa nostra prima ora e mi sa che chiuderemo l'argomento anche a breve, perché devo dire che le idee sono molto molto valide e tutte quante schierate in un'unica direzione. Stiamo parlando del matrimonio di me contro te, l'opportunità di spettacolarizzare un matrimonio, di spettacolarizzare un evento così tanto intimo e privato davanti a 6.000 persone nel caso specifico di me contro te. Poi c'è chi l'ha fatto anche molto più in grande, dobbiamo essere sinceri, dall'altra parte del mondo, però ecco, al di là di tutto, loro hanno fatto pagare dei biglietti e tantissimi di voi hanno scritto lo stesso identico messaggio, cioè alla fine della fiera fatti loro, o perlomeno problemi di chi ha pagato il biglietto. Luca per esempio dice: ma se una persona decide di spendere tutta questa cifra per andare ad un matrimonio, lo farebbe anche nel caso in cui il matrimonio fosse privato, quindi qual è il problema? E secondo me è proprio questo il punto, Luca secondo me ha centrato il punto, cioè ma ragazzi, le polemiche che sono nate questa mattina dopo aver saputo i prezzi dei biglietti di me contro te sono abbastanza inutili, perché queste stesse cifre, se noi andiamo ad un matrimonio privato, le spendiamo per fare il regalo in busta, eccetera eccetera eccetera, quindi qual è il problema? Cioè io ancora oggi, ancora adesso, non riesco a capire quale sia il problema e dove stia la polemica. Vabbè, forse un giorno lo scopriremo.

L'eleganza della voce di Olivia Dean con la sua Baby Steps su Radio Number One. E adesso invece ritorniamo a quest'estate, a questi ultimi mesi, con quello che probabilmente alla fine della stagione estiva considereremo come il vero tormento.

costruita in un giorno, lo sappiamo, e ce l'hanno anche raccontato nel 2000, all'inizio del nuovo millennio, anche i Morcheeba, con questa canzone che li ha lanciati definitivamente verso il grande mercato mondiale, un mercato che però non è riuscito a far sì che la loro carriera potesse essere eterna in qualche maniera, nel senso, con questa canzone magari sì, ma in generale i Morcheeba hanno deciso di sciogliersi nel 2014. E tra l'altro, una cosa che non sapevo e che ho scoperto soltanto di recente è che gli unici due rimasti del progetto Morcheeba, prima di dire ok basta con questa cosa perché tanto non riusciamo ad andare avanti, hanno deciso di fare un altro progetto, e stiamo parlando del chitarrista e della cantante, quindi di Sky. Tra l'altro Sky, dopo il grande successo con i Morcheeba, decise, non so se vi ricordate, di fare un paio di canzoni da solista che sono andate anche piuttosto bene. Però in generale Sky Edwards e Ross Godfrey hanno deciso di fare questo progetto che ancora oggi va avanti e che si chiama Sky and Ross from Morcheeba, quindi le origini non si dimenticano mai, e questa è la cosa più importante. La nostra grande canzone l'abbiamo ascoltata, adesso un'altra canzone, quella di LP, la nuova

gareggiando nella Formula 1, entrerà poi magari a fine carriera all'interno della Hall of Fame della categoria di appartenenza. Non lo sappiamo, ovviamente lo scopriremo tra una ventina d'anni, forse, se tutto andrà per il verso giusto, ma in ogni caso oggi, a proposito di Formula 1, anzi tra pochissimo partirà il Gran Premio di Monza. Tantissimi fan in questo momento che si sono accalcati in quel della città lombarda per assistere a questa nuova gara di questo nuovo anno della Formula 1, con Pierre Gasly inaspettatamente in pole position e ovviamente Flavio Briatore, che fa parte della scuderia di Pierre Gasly, contentissimo, ieri addirittura pianto per tutto quello che sta succedendo nella loro scuderia, bene così per loro. E per quel che riguarda invece il nostro Kimi Antonelli, unico italiano nel circuito, attenzione perché parte dalla 20ª posizione. Speriamo che la rimonta, la super rimonta, possa effettivamente avvenire.

0: La nostra prima ora insieme si chiude con Ariana Grande e la sua We Can Be Friends. Questa è Radio Number One.
1: Weekend Number One. The Weekend.

0: Radio Number One Notizie.
1: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Kiev sono iniziati i colloqui tra gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner e le autorità ucraine. La visita segue l'incontro di sabato dei due con il presidente russo Putin a Mosca. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov ha definito l'inizio di una guerra le accuse della Germania relative ai droni a Lipsia. Papa Francesco nel frattempo ha auspicato che i negoziati portino a risultati concreti. L'ondata di caldo anomalo sta per concludersi. Fino a martedì sono previsti picchi di 36 gradi al sud, poi una perturbazione dal nord Europa causerà un crollo termico fino a 8 gradi su tutta la penisola, con piogge e rischio temporali. Un tragico incidente è avvenuto al rally della Val d'Aveto. L'auto dell'equipaggio numero 6, una Skoda Fabia, è uscita di strada in curva causando la morte del copilota. L'incidente segue un altro decesso avvenuto ieri durante un rally nel Bresciano. La giornalista Selvaggia Lucarelli è stata condannata in appello per diffamazione ai danni dello psicologo Claudio Foti nell'ambito del caso Bibbiano. La condanna conferma l'obbligo di risarcire 25.000 euro per un articolo pubblicato sul quotidiano Il Domani. Per il momento è tutto, buona continuazione.
0: Weekend number one.

Terrier in apertura di questa nostra seconda ora insieme, domenica 6 settembre 2026, ben trovati da Albise Salerno. Questa è Radio Number One, questo è il weekend number one pomeridiano, sono le 15:05, lo avete sentito dal nostro notiziario che a quanto pare dal punto di vista del caldo, del clima, sta finendo finalmente questa ondata di caldo anomalo e finalmente termineranno le temperature alte, almeno così si dice. Noi controllando anche sul sito di Trebimeteo per essere ancora più sicuri, già l'abbiamo fatto ieri ma lo rifacciamo ancora oggi per capire se ci sono degli aggiornamenti, possiamo nel concreto confermare che questa cosa è vera e che mercoledì le temperature si abbasseranno notevolmente, purtroppo ci saranno delle piogge anche molto molto intense nella giornata di mercoledì. A me quello che preoccupa non è tanto il fatto che si abbassino le temperature mercoledì, a me preoccupa quello che succede da mercoledì in poi, perché nel concreto dobbiamo capire se poi le temperature si alzeranno di nuovo oppure se saremo in una situazione diciamo di civiltà. Per esempio giovedì le temperature saranno più alte rispetto a quelle di mercoledì con la pioggia, ma comunque non saranno altissime. Venerdì già abbiamo dei picchi di 30 gradi in qualche parte d'Italia, quindi è tutto quanto da monitorare. In ogni caso sempre meglio che le temperature si abbassino, perché non se ne può più.

trovati da Alvise Salerno. Allora, stiamo seguendo il Gran Premio di Monza che è già partito e bene, devo dire bene, perché Leclerc è già finito a muro, la gara è già finita, c'è la safety car, bandiera rossa perché la vettura di Leclerc ha causato dei danni in questo momento in pista e tutta la gara è stata sospesa, però fortunatamente, ecco, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, fortunatamente non sembrano esserci dei problemi fisici per Leclerc dopo questo incidente, dopo essere stato sorpassato da Verstappen e aver subito l'attacco di Oscar Piastri. E Leclerc ha sbagliato a prendere la curva, è finito a muro, però insomma non ci sono delle conseguenze ulteriori, quindi una Ferrari è già fuori, è rimasta quella di Hamilton. Capiremo quando la gara ripartirà che cosa sarà successo. In ogni caso noi saremo qui a darvi tutti gli aggiornamenti del caso, quindi ripetiamo: Charles Leclerc non fa più parte della gara nel Gran Premio di Monza.

0: Sophie and the Giants, Purple Disco Machine con la loro Paradise su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend.
3: Scarica l'app di Radio Number One.
1: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Anche con la nostra app.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One. Numero verde 800-239-182.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
3: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
2: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
4: Radio Number One. Viabilità.
5: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Allora, iniziamo dalla A60 tangenziale di Varese, dove c'è un veicolo fermo tra Gazzada Morazzone e Vedano Olona in direzione della superstrada 712 che sta causando dei disagi. Poi ci spostiamo su altri tratti, come per esempio quello della A1 Milano-Bologna, dove c'è stato un incidente tra la A22 Modena-Brennero e Reggio Emilia in direzione di Milano. Restando sulla A1, ma nel tratto Firenze-Roma, altro incidente, in questo caso allo svincolo di Firenze-Scandicci, venendo da Bologna. Adesso andiamo sulla A4 Brescia-Padova, dove le code che vi abbiamo raccontato un'ora fa, che erano lunghe 5 chilometri tra Somma Campagna e Sirmione, sono aumentate. Adesso sono arrivate a 6 chilometri in direzione di Brescia. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, traffico sempre a causa di un incidente, purtroppo, tra Albisola e Varazze in direzione di Genova, mentre invece sulla A26 ci sono delle code tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri. Andiamo adesso sulla A9, Lainate Como Chiasso, dove il traffico è tra Monte Olimpino e Ponte Chiasso in direzione della Svizzera, e chiudiamo con un aggiornamento dalla A23 perché il traffico è tra Pontebba e Ugovizza Tarvisio in direzione di Tarvisio. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!
6: Torna il tempo delle donne, la festa festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro, con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.

I The Bowser con la loro Magnetic su Radio Number One, una delle canzoni protagoniste di questa estate internazionale, almeno per quel che riguarda la musica internazionale. Ben trovati da Alvise Salerno. Come vi dicevo qualche minuto fa, stiamo seguendo da vicino il Gran Premio di Monza per capire che cosa può succedere, e abbiamo già raccontato purtroppo di questa bandiera rossa che è arrivata a seguito dell'incidente occorso a Charles Leclerc, che però sta bene, l'importante è che sta bene, è andato via dalla sua monoposto con le sue gambe, quindi per fortuna è tutto a posto. Il problema è che la Ferrari sta subendo tantissimo in questo inizio di Gran Premio, siamo soltanto al quarto giro per darvi un'idea, e anche Hamilton ha perso un sacco, ma veramente tantissime posizioni per un contatto proprio con lo stesso Leclerc, quindi è un po' come se si fossero autosabotati in Ferrari i due piloti. Speriamo che le cose possano andare per il verso giusto, almeno per quel che riguarda Hamilton, perché ormai Leclerc è completamente fuori da tutti i giochi, la sua monoposto è distrutta, quindi non si può più tornare in gara. Nel frattempo però Kimi Antonelli è ancora presente in gara, quindi possiamo ancora sperare, in quanto italiani, che un nostro connazionale possa far bene. Certo, partiva dalla 20ª posizione, però ha una macchina che è potentissima, è leader del mondiale, quindi incrociamo le dita che almeno lui possa portare a casa un gran premio molto molto bello.

decina di minuti più o meno, quindi al momento sono ferme tutte le varie operazioni e tutti i vari aggiornamenti. Nel frattempo sui campi di calcio di Serie A ci sono due partite che si stanno giocando dopo quelle di ieri che abbiamo visto bellissime nella maggior parte dei casi. Frosinone-Venezia che sembra a tutti gli effetti uno scontro diretto per la salvezza, con il Frosinone che in questo momento sta vincendo 1-0 sul proprio campo. Parma-Monza invece 0-0, punteggio di parità. Tra l'altro sottolineiamo una cosa che sta rendendo questo campionato in queste prime tre giornate molto interessante, magari adesso in questa giornata questo mito verrà sfatato, però fino ad ora tutte le partite che si sono disputate non hanno avuto come risultato finale 0-0, che era un po' una costante del nostro campionato, e ha aumentato anche il tempo effettivo di gioco. Insomma, quest'anno i cambiamenti che sono stati fatti per rendere il gioco più piacevole alla vista sono abbastanza evidenti, risultano evidenti, le squadre si scoprono un pochettino di più e giocano un pochettino di più. È una cosa bella, speriamo che possa essere questo il campionato della rinascita della nostra Serie A. Samber adesso.

0: Homewrecker su Radio Number One. Somberg, che tra l'altro ha annunciato anche che tornerà in Italia il prossimo anno all'ippodromo SNAI San Siro, quindi un luogo da circa 25.000-30.000 persone, un luogo dove tantissimi fan provenienti non soltanto da tutta Italia ma anche dal resto d'Europa potranno vedere questo giovane ragazzo che sta facendo veramente tanto bene, che abbiamo riascoltato su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

Don't Bring Me Down, la nostra grande canzone delle 15:45, contenuta all'interno di un album che, se non avete ascoltato, dovete necessariamente, proprio per la vostra vita, per la vostra mente, recuperare. Si tratta di Discovery, sì, lo so, è lo stesso nome dell'album dei Daft Punk, ma non c'entra niente. Questo è un album che è stato realizzato nel 1979 ed è, per darvi un'idea ancora maggiore rispetto a Don't Bring Me Down che abbiamo appena ascoltato, è l'album all'interno del quale c'è anche una canzone che probabilmente tutti quanti voi avete sentito almeno una volta nella vostra vita, qualcuno magari la sa pure a memoria, Last Train to London, quella lì, insomma, Last Train to London, Don't Bring Me Down, Midnight Blue, Shine a Little Love, cioè, sono tutte canzoni che hanno fatto la storia. Io personalmente li ho scoperti con Out of the Blue, l'album dove per esempio c'è Mr. Blue Sky, che è una delle mie canzoni preferite della vita. Però devo dire che Discovery è uno degli album meglio fatti degli anni 70 e quindi consiglio, ascoltateli perché ne vale la pena se non li conoscete, anche se dubito che qualcuno di voi non li abbia conosciuti nella propria vita. Torniamo al presente con Francesco Gabbani.

Esatto, e OnePublic anche loro mettono tanta energia in questa domenica 6 settembre. O comunque confermiamo il fatto che anche, almeno fino a questo momento, non ci sono degli 0-0, perché ha segnato il Monza in casa del Parma, quindi 1-0 per il Monza di Juric in questo momento, così come ha raddoppiato anche il Frosinone 2-0 contro il Venezia. Tutti quanti stanno aspettando, leggevo dei commenti sul web, stanno aspettando Juventus-Milan per dire dai, regalateci il primo 0-0 di questa stagione, quasi ci manca, ecco che bellezza. Nel frattempo continua ad andare avanti la Formula 1, tra poco vi do tutti gli aggiornamenti.

0: Love Beginning, con lui proseguiamo in questa nostra avventura del Weekend Number One su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio Number One è dove vivi. Tu. Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire grandi marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
5: Adesso le ore 16.
6: Radio Number One Notizie.
5: Ben ritrovati, ecco i titoli. In Germania si sono tenute le elezioni regionali in Sassonia con un'affluenza molto alta che ha superato il 34%. Oltre 1,7 milioni di elettori sono stati chiamati alle urne. I seggi hanno chiuso alle ore 18 con i primi exit poll attesi a breve. Il partito dell'ultradestra AfD punta ad un risultato di rilievo. A Trapani un'auto è uscita di strada durante la cronoscalata di Monte Erice e ha travolto dei tifosi, causando la morte di due giovani di 18 e 20 anni e anche un ferito grave. Questo è il terzo incidente mortale in due giorni nel mondo delle corse automobilistiche, purtroppo. A Kiev sono iniziati i colloqui tra le autorità ucraine e gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner dopo il loro incontro di sabato con Putin a Mosca. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov ha definito le accuse tedesche per i droni a Lipsia come l'inizio di una guerra. L'ondata di caldo anomalo sta per concludersi. Da metà settimana è previsto l'arrivo di una perturbazione dal nord Europa che porterà piogge, aria fresca e un crollo termico fino a 8 gradi su tutta la penisola, con rischio anche di temporali. Per il momento è tutto, buona continuazione.
6: Weekend number one.

Morandi con Good Old Days, una delle nuove canzoni di questo inizio di stagione 2026-2027 qui su Radio Number One e in generale nel mondo della musica internazionale. Ben trovati da Alvise Salerno, sono le 16:04 minuti, domenica 6 settembre 2026, l'attenzione massima, lo potrete immaginare, è tutta quanta concentrata su quello che sta succedendo a Monza, perché ragazzi la gara è fantastica. Io sto guardando delle immagini e sto guardando un Kimi Antonelli completamente indemoniato, cioè non sembra neanche un essere umano in questo momento. Partiva dalla 20ª posizione, adesso è terzo, quindi per farvi capire, al secondo e al primo posto in questo momento ci sono Verstappen e Russell. Charles Leclerc è uscito di scena, lo abbiamo già raccontato, fortunatamente però sta bene, mentre invece Lewis Hamilton in questo momento sta battagliando con Oscar Piastri ed è in quarta posizione, quindi speriamo che le cose possano continuare per questo verso, speriamo anzi che possano anche migliorare, soltanto che con quei tre che sono lanciatissimi verso il podio è veramente complicato. Speriamo, incrociamo le dita, tra poco continueremo a dare altri aggiornamenti. Nel frattempo i Muse.

Io su Radio Number One alle 16:12, questa è la nostra terza ora insieme qui su Radio Number One. Stiamo seguendo con grande trepidazione quello che sta succedendo a Monza, probabilmente è l'evento della giornata, al di là poi del matrimonio dei miei contro te di cui abbiamo già parlato, ma non voglio tornare su quell'argomento. Ed è l'evento della giornata soprattutto, mi viene da dire, per Kimi Antonelli, nostro connazionale, ragazzino dei miracoli. Non era mai successo che un italiano, almeno in questi ultimi 20-30 anni, avesse questo tipo di macchina, questo tipo di successo, ma soprattutto questo tipo di talento. Perché lo sto sottolineando? Perché Antonelli partiva dalla 20ª posizione, è primo, è riuscito a rimontare e adesso è in testa al Gran Premio di Monza. È qualcosa di clamoroso, ma attenzione, perché comunque ci sono sempre sorpassi contro sorpassi tra lui e George Russell. In ogni caso le Mercedes sono ormai scappate, Verstappen che era al terzo posto, prima era al secondo, adesso è al terzo posto, non riesce a stargli dietro né all'uno né all'altro, quindi mi pare di capire che ormai da questo punto di vista forse le cose sono già segnate, però vedremo. Torniamo alla musica, i Jungle.

0: Con Bruno Mars e la loro Apathy su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: La musica che cerchi. Ecco.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Radio Number One. Viabilità.
2: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla 10, Genova a Ventimiglia, dove le code sono a tratti tra Finale Ligure e la 10 a 6 al chilometro 45 in direzione di Genova. Sulla A52 c'è un veicolo in panne che sta causando dei disagi tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni Sud Cologno Monsese in direzione della SP 44. Mentre invece segnaliamo sulla A14, fate molta attenzione, un veicolo in fiamme all'area di servizio di Foglia in direzione di Bologna. Sulla A6 Torino-Savona, incidente tra Savona Vado e la A10 Genova Ventimiglia in direzione della stessa Savona, mentre invece sulla A4 continuano e persistono le code, in questo momento lunghe 5 km tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia, e non soltanto, perché sempre sulla A4 le code, il traffico è allo svincolo di Peschiera. Sulla A23 traffico tra Pontebba e Ugovizza Tarvisio in direzione di Tarvisio, mentre invece sulla A1 il traffico è tra Terre di Canossa, Campegine e Parma, e anche tra la A11 Firenze-Pisa e Firenze-Scandicci in direzione di Roma. Segnaliamo un incidente anche ritornando sulla A10 tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova, così come, e con questa chiudiamo, c'è stato un altro incidente sulla A26 allo svincolo di Ovada. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Sienna Spyro con Great Expectation, le grandi aspettative che si possono avere di una persona dopo una conoscenza, dopo un rapporto che viene portato avanti e che magari in qualche caso soddisfa per l'appunto queste grandi aspettative, in altri casi invece purtroppo le delude. È un po' questo il significato di questo brano che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno. Pazzesco il ritmo di Kimi Antonelli e di Max Verstappen, ed è possibile che i due arrivino a prendere George Russell, perché nel frattempo, mentre ascoltavamo la nostra musica, Russell è scappato via, quindi adesso dobbiamo capire che cosa succede. Ma è una gara bellissima quella che stanno vivendo i piloti e i tifosi, è una gara al cardiopalma. Io sono sicuro che alla fine racconteremo una delle gare che resterà nella storia del circuito di Monza e che tutti i tifosi ricorderanno con tanto tanto piacere, così come un piacere per noi riuscire a raccontarvela di minuto in minuto qui su Radio Number One, dove adesso arrivano Pink e anche Lily Allen con la loro True Love.

Bue, qualcosa per te, il suo nuovo singolo, che tra l'altro è l'inedito che fa anche parte del documentario a lui dedicato, di conseguenza ci ha regalato questa canzone intorno alla metà di agosto e adesso la stiamo ascoltando anche in radio al ritorno dalle vacanze di tutti quanti noi. Questa è Radio Number One, questo è il Weekend Number One, buon pomeriggio ancora una volta a tutti quanti voi da parte di Alvise Salerno, a prescindere che voi stiate guardando la Formula 1 in TV o meno, comunque qui vi diamo gli aggiornamenti e vi diciamo che probabilmente Kimi Antonelli potrebbe vincere la gara di Monza perché c'è un'investigazione in corso per George Russell, che in questo momento sta comandando, è al numero uno, e questa investigazione lo dovrebbe portare a perdere qualche secondo e di conseguenza Kimi Antonelli, che non è distantissimo da lui, potrebbe prendere la testa della gara, lui che partiva ventesimo e che adesso invece si ritrova in seconda posizione. Una gara folle, completamente folle. Tra poco diamo anche gli aggiornamenti dal mondo del calcio, perché le due partite si stanno continuando a giocare. Nel frattempo David Guetta, Gone Gone.

0: David Guetta, Teddy Swims, Tones and I con Gone Gone Gone su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
3: Tagliavini Roberta.
4: Presente.
5: Donghia Stefano.
7: Presente.
5: Che c'è da ridere?
3: Di Folchi Irene.
4: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ha messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
2: È ora di tornare alle aste. Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Clash con Heart My Heart 1981 su Radio Number One, la nostra grande canzone delle 16:45, una canzone a cui personalmente, questo se non sbaglio l'avevo già detto anche prima delle vacanze quando abbiamo avuto modo di parlare di questa band, di questa canzone, personalmente io sono legatissimo a questo brano perché veniva pubblicato esattamente 10 anni prima rispetto alla mia data di nascita. 25 settembre 1981 viene pubblicata questa canzone, 25 settembre 1991 nasceva il sottoscritto, quindi sono molto molto contento ogni volta di poterla riascoltare perché mi ricorda per l'appunto la mia data di nascita, mi ricorda che tra meno di 20 giorni compirò 35 anni, che bello. Va bene, andiamo avanti invece con la musica del presente, lo facciamo con Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Number One.

One, ne voglio approfittare per mandare un caro saluto al nostro Andrea Brum Brum Ferrari, che proprio oggi si è sposato. Finalmente stanno iniziando a comparire le foto sul suo profilo social. Tanti auguri, Brum Brum! Auguri di cuore. Peggy Goo!

0: Su Radio Number One, Peggy Gou e Lenny Kravitz.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 17.
4: Radio Number One notizie.
3: Ben ritrovati, ecco i titoli. Partiamo dalla Formula 1. Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Monza in Italia. Alle sue spalle il compagno di box George Russell, terzo Max Verstappen. Charles Leclerc invece è uscito di scena al quarto giro dopo un incidente, dopo aver perso il controllo della vettura in curva schiantandosi contro le barriere a 200 km orari. Leclerc è stato portato al centro medico per accertamenti, si è ritirato dalla gara, ma sta bene. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti durante il forum di Cernobbio ha dichiarato che il PIL italiano potrebbe avvicinarsi all'1% superando le previsioni iniziali. Il ministro ha però avvertito sui rischi per la crescita legati alle tensioni geopolitiche e al costo dell'energia. In Sassonia, Germania, si sono svolte le elezioni regionali con un'affluenza record superiore al 54%. L'ultradestra di AfD punta alla vittoria in uno stato tradizionalmente conservatore. I seggi chiudono alle 18 con i primi exit poll attesi a breve. Tragedia alla cronoscalata di Monte Erice a Trapani. Un'auto da competizione è uscita di strada travolgendo alcuni spettatori. Due giovani di 18 e 20 anni hanno perso la vita, un terzo è rimasto gravemente ferito. È il terzo incidente mortale nel motorsport in due giorni. Sono iniziati a Kiev i colloqui tra i rappresentanti di Trump, Witkoff e Kushner e le autorità ucraine. L'incontro segue quello di sabato con Putin a Mosca. Intanto il ministro russo Lavrov accusa la Germania di iniziare una guerra dopo le accuse sui droni a Lipsia. Per il momento è tutto, buona continuazione.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Let's go.

con Bus Pursuits in apertura della nostra nuova ora insieme qui su Radio Number One. Questo è il Weekend Number One, ben trovati da Alvise Salerno, un piacere tenervi compagnia in una giornata che alla fine della sua fiera ci ha regalato una soddisfazione in quanto italiani a metà, perché Kimi Antonelli, lo avete sentito anche nel nostro notiziario, vince il Gran Premio di Monza. Ora io non so, devo studiare la materia, però non so da quanti anni non capitava, oppure se sia mai capitato, penso di sì, che un italiano abbia vinto il Gran Premio di Monza. Però sta di fatto che Kimi Antonelli ha vinto, e la cosa più allucinante non è che abbia vinto e basta, ma che partisse dalla 20ª posizione. È la prima volta, che questo sì lo so, che succede nella storia che un pilota partito così tanto nelle retrovie vincesse il Gran Premio di Monza, e forse addirittura un Gran Premio in generale. Quindi tanti tanti complimenti a Kimi Antonelli, il nostro italiano portacolori che fa tante faville in quest'annata.

0: radio number one.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

L'alta marea di Coez e Fraquintale, che sicuramente a tanti di noi manca, a me sicuramente manca, l'alta marea di questa estate che abbiamo vissuto e che comunque ci portiamo nei ricordi, anche andando avanti con le nostre giornate. L'importante è che ci sia della buona musica, quella di Martin Garrix e degli YouTube.

0: Pink Pony Club, canzone dell'anno scorso, del 2025, che ancora oggi ascoltiamo con tanto tanto piacere qui su Radio Number One e che è diventato un classico ormai, nonostante sia stato pubblicato ufficialmente soltanto un anno fa. In realtà ha già 6 anni di vita questa canzone, vabbè, ma è una storia che già conoscete a menadito. Tra poco qui nel Weekend Number One riguardiamo di nuovo quali sono gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Restate con noi.
1: Weekend Number One. Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.P.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129. Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: One. Viabilità.
2: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 9, Lainate Como Chiasso, dove le code sono tra Monte Olimpino e il lago in direzione della Svizzera. Andando avanti c'è la A26, dove ci sono delle code tra Casale Monferrato Sud e Monferrato Nord in direzione di Gravellona Toce. Aggiornamenti anche che arrivano dalla 4 Brescia Padova, dove c'è stato un incidente tra Peschiera e Sirmione che sta causando delle code in direzione di Brescia. Sulla A32 Torino Bardonecchia, traffico tra Ulest e Ovest Venò in direzione di Torino, mentre invece sulla A7 Milano Genova code tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Aggiornamenti anche dalla A1 nel tratto Milano Bologna, traffico tra la barriera di Milano Sud e la tangenziale Ovest in direzione della città Meneghina, code che tra l'altro sono lunghe 1 chilometro. Chiudiamo con la diramazione della A26, dove le code sono tra Vercelli Ovest e la A4 Torino-Trieste nel raccordo con la A4-A5 in direzione della stessa Torino-Trieste. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio! Meridiano. Adesso è il momento di ascoltare il nuovo singolo di Gianna Nannini, dopodiché daremo tutti gli aggiornamenti dal mondo dello sport. Arriva Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini, Meraviglioso errore su Radio Number One, canzone che tra l'altro è stata scritta da Brunori Sassa, vale a dire Dario Brunori, e Antonio Di Martino, quindi una canzone che già di base nasconde un'arte immensa, infinita, e che poi Gianna Nannini con la sua grande vocalità riesce a rendere ancora più grande. Questa è Radio Number One, sono le 17:29, volevo leggere un messaggio che è arrivato da parte di Carlos, mi ha fatto molto ridere, grazie Carlos, che scrive da Capriolo, dice: è meglio un elicottero con questo casino nelle autostrade. È abbastanza, devo dire la verità. Forse sarebbe meglio muoversi con un elicottero ed evitare tutti i rientri, perché tra l'altro noi non l'abbiamo detto, ma oggi è l'ultimo giorno di vacanza praticamente per tutti, perché poi c'è stato qualcuno che ha preferito spostare le vacanze ad inizio settembre ed evitare tutte quelle che sono state le code, il traffico, eccetera, eccetera, eccetera, insomma i casini di luglio e di agosto. Però è finita pure per loro, quindi da domani si ricomincerà con la vita normale per tutti. Siete pronti a disperarvi con le altre persone? Dai, che bello! Vabbè, l'importante è che nella vostra vita abbiate sempre la musica a disposizione. Quella che vi mettiamo a disposizione noi è quella di Beyoncé. Si chiama Love on Top.

Baby Steps, Olivia Dean su Radio Number One, 17:37, bentrovati da parte di Alvise Salerno. Permettetemi di salutare una collega, nonché un'amica, Francesca Bacinotti, che ci sta ascoltando. Ciao Franci, ciao Baci. Allora, giusto un aggiornamento dal mondo dello sport. Abbiamo parlato di Formula 1, basta, va benissimo così, complimenti a Kimi Antonelli. Sono finite le partite tra Frosinone e Venezia, Frosinone vince 3-2, Parma-Monza invece 1-1 il risultato finale. Quindi si è confermato che anche in questo caso non ci sono 0-0 nel campionato italiano. È una cosa bellissima, c'è molto più spettacolo, e allora godiamocelo, godiamocelo.

0: Vogue, no? Sto scherzando. Runaway, Lady Gaga con Deci su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a

to You, la nostra grande canzone delle 17:45 su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno, una canzone che tra l'altro Bryan Adams originariamente interpretò e suonò dal vivo nel 1997 durante un MTV Unplugged. Non so se vi ricordate questi bellissimi concerti che organizzava MTV quando esisteva MTV, perché adesso purtroppo non c'è più. Vabbè, detto questo, comunque prima la fece in acustico e poi decise di inserirla all'interno di vari album, soprattutto nei best of, quindi a tutti gli effetti divenne un singolo da best of che fece sì che Bryan Adams continuasse a portare avanti questa sua grande discografia con delle enormi canzoni. Nel particolar caso, tra l'altro, la tastiera che avete sentito suonata all'interno del brano è suonata da Michael Kamen, che è stato un musicista veramente fenomenale. Tra l'altro ha anche lavorato con praticamente tutti quelli che sono gli artisti più importanti della storia della musica, dai Pink Floyd a David Bowie, Eurythmics, Cranberries, lo stesso Bryan Adams, ma c'è anche il nostro Zucchero, quindi comunque c'è un pezzo d'Italia in queste tastiere che sono state suonate nella canzone di Bryan Adams. Vabbè, detto questo, torniamo al presente con Tommaso Paradiso e la sua Agitare Coca-Cola.

0: effettivamente sono le 6 quasi, le 18, quindi ci starebbe un bel espresso a quest'ora prima di cena. So che non è consigliato, però io sono malato di caffè. Vabbè, adesso vedo, capisco un attimo, con Sabrina Carpenter e la sua espresso chiudiamo questo nostro appuntamento, in generale questo nostro appuntamento pomeridiano del weekend number one, che tornerà sabato e domenica prossima sempre dalle 14 alle 18. Io adesso lascio il timone di comando, la regia, allo zio Nasti, che vi porterà avanti con la nuova parte del weekend number one, e poi con lo stesso zio Nasti ci vedremo e ci ascolteremo in settimana con il One Match. Vi faremo sapere tutto quanto attraverso i nostri canali ufficiali di Radio Number One. Da Alvise Salerno è tutto, vi auguro una splendida domenica sera e ci sentiamo in settimana. Ciao bellezze, ciao ciao.
1: The weekend. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
1: Su Radio Number One sono le 18 in punto.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
4: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
3: Conosci i nostri speaker.
4: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
3: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
4: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
3: Weekend number one.
1: It's the weekend. Il weekend number one che arriva al capolinea si scende. Buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, che vi porta fino alle 21, che quindi torna al suo posto di combattimento. E sono molto felice di tornare a far parte della famiglia del weekend di Radio Number One. Vi spiego tutto tra qualche minuto, intanto partiamo, c'è un sacco di buona musica.

Impala con Dracula su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, che starà con voi fino alle 21 tutte le domeniche sera, dalle 18 alle 21. La coda, l'appendice, la giuntina, il supplemento, la chiusa, la postilla, il proseguimento, potrei andare avanti per ore, della domenica con Francesco Nasti, dopo aver passato tutto il weekend insieme al Dream Team, alle voci della famiglia di Radio Number One, che saluto ovviamente a partire dalla Doriani, con Sironi, con Pat Romano, che sono quelli della combricola della mattinata molto presto, poi Virginia, che invece si è fatta le mattine come sempre, poi il buon Alvise, che mi ha passato il testimone, e quindi lo saluto, Alvise Salerno, che se ne va, lo zio Nasti invece entra. Ah, mi dimenticavo, chiaramente il sabato sera invece Stefano Federici, che ha condotto Play One con tutta la nostra musica, con la nostra classifica ufficiale. Dicevo, la domenica sera tocca di nuovo a noi con un sacco di curiosità, di notizie, e anche questa prima domenica sera insieme ce n'è per tutti, dalle curiosità virali a notizie sul viaggi, al mondo animale, al gossip, lo spettacolo, fenomeni social, tecnologia, il mondo del food, la musica, ovviamente sempre musica, tanta musica, oltre che ascoltata anche raccontata, cinema, TV e anche sport. Tra l'altro una domenica un po' particolare, vi racconto nel dettaglio tra qualche minuto, ma torniamo subito alla musica. Imagine Dragons con Demons.

Another 54 Ultra Talk to You su Radio Number One, una domenica sera particolare, ve lo dico, praticamente tutta la famiglia di Radio Number One sta festeggiando oggi il matrimonio del mio socio Andrea Brum Brum Ferrari, che, come si dice in questi casi, è convolato a giuste nozze in mattinata, in tarda mattinata, e beh, insomma, abbiamo festeggiato, siamo andati a mangiare, io sono dovuto scappare per venire in onda, ma i festeggiamenti, come si dice, andranno avanti fino a notte fonda. E non è detto che io, finito il programma qui alle 21, non torni a festeggiare con tutto il resto della radio. E a proposito di matrimoni, direi di fare questa piccola escursione nel mondo delle unioni, che mi piace molto, tra l'altro, insomma, è una bella festa, no? Poter fare un bel matrimonio. In questo caso parliamo, quindi un po' di gossip, del matrimonio di Finneas O'Connell, il fratello di Billie Eilish, è anche il suo storico collaboratore, se volete chiamarlo così, musicale, perché si è sposato proprio i giorni scorsi, e la cerimonia si è trasformata in una piccola parata di celebrità, perché sapete, da noi forse Billie Eilish non è così famosa, ma oltreoceano è veramente paragonabile a una delle star più importanti della scena musicale. Tra gli invitati c'erano personaggi come, non so, Justin Bieber con la moglie, Christine Alley e tanti altri, ma la vera sorpresa è stata che Billie Eilish, a sorpresa, ha celebrato il matrimonio del fratello. È stata quella che ha proprio parlato, li ha uniti in matrimonio, insomma, un po' a sorpresa, però un ruolo decisamente insolito per questa pop star, che è abituata sì ai grandi palchi, ma probabilmente sarà stata emozionata anche lei nel dover, insomma, unire il fratello con la sposa, e quindi dover fare tutto il discorso che insomma si fa durante la celebrazione. Insomma, più che un semplice matrimonio, sembrava una piccola reunion di Hollywood con tanto di superstar che celebra il matrimonio. E ovviamente mi è venuta una domanda curiosa, spontanea, da farvi, cioè: se poteste scegliere una superstar per far celebrare il vostro matrimonio, chi scegliereste? Dai, rispondetemi così a bruciapelo al 393-444-0444. Intanto Selena Gomez con In the Dark.

0: Cosa Nostra Gaia su Radio Number One, una delle colonne sonore di quest'estate 2026 che non volge al termine, probabilmente andrà avanti fino a Natale, e sono molto molto contento di tutti i messaggi che sono arrivati. La domanda era molto semplice: chi vorreste come celebrante al vostro matrimonio se poteste scegliere una super VIP, una superstar? Bene, ne leggo uno al volo, poi gli altri li leggiamo con calma. Giacinto da Bondone, provincia di Trento, che scrive: ragazzi, senza pensarci un secondo, Gerry Scotti, con il suo tono di voce, la battuta sempre pronta e la capacità di commuoversi per qualsiasi cosa, renderebbe la cerimonia indimenticabile. Prima del sì, immagino la frase: è la tua risposta definitiva? La accendiamo? No, non sarebbe proprio così, credo, però rende l'idea, potrebbe essere molto divertente. Tra poco vi leggo tutti gli altri messaggi, ci fermiamo un attimo e poi torniamo, statemi lì.
1: Weekend number one. The Weekend.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica.

0: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
1: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
0: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 €. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 €. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Liberi di viaggiare!
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
7: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
8: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
9: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
8: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
10: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

Animal, Cat's Eye su Radio Number One. Torniamo a parlare di matrimoni. Lo ricordo, questa piccola parentesi è stata aperta in questa oretta del Weekend Number One, perché oggi si è sposato il mio socio Andrea Bruno Ferrari, che con me conduce One Match tutti i giorni e che quindi, insomma, abbiamo festeggiato e continueremo a festeggiare anche nei prossimi giorni. Lui non sarà in onda giustamente per questa settimana, però poi gli faremo il quarto grado quando tornerà. Ma detto questo, vi ho chiesto semplicemente se fosse possibile, chi vorreste come celebrante al vostro matrimonio, i vostri messaggi. Allora, Ottavia scrive: ciao a tutti, io per il mio matrimonio vorrei assolutamente Vasco Rossi. Sai che forse tra tutti i messaggi che sono arrivati Vasco Rossi è il primo in classifica. Allora, niente discorsi formali o noiosi, due righe lette con gli occhiali da sole, una bella benedizione rock e poi via, un bel siamo solo noi, e non aggiungerei altro. Invece Celeste dalla provincia di Novara, bellissimo nome Celeste: io vorrei la coppia Lillo e Greg, riuscirebbe a trasformare un momento d'ansia e tensione, e poi immagino Lillo che a metà cerimonia si toglie la tunica e fa sono postman. No, non sarebbe proprio così, dai. Poi chiudiamo con Tiziano invece da Morimondo, provincia di Milano, che scrive: Carlo Ancelotti con la solita calma olimpica e il sopracciglio alzato. Però sai cosa c'è? Che non lo vedo molto come celebrante di un matrimonio, nel senso che è uno di poche parole, uno che non mi sembra, però è una sicurezza, su questo non c'è ombra di dubbio.

Merck in Quemont, Serena Brancale, i The Colors, Partenope. Vedi, parli di matrimoni e salta fuori Partenope, che è un binomio che si sposa perfettamente, scusate il gioco di parole. Non so se avete mai visto Un matrimonio napoletano, quella serie che andava su qualche canale tematico dove facevano vedere tutta la giornata degli sposi napoletani, avendo anche delle origini io napoletane. Insomma, sono cose non kitsch, peggio, molto molto di più. A proposito di matrimoni che poi non vanno esattamente come uno s'aspettava, beh, è successo che una coppia aveva organizzato un matrimonio che doveva essere molto intimo e relativamente tranquillo. Il problema è che la cerimonia si è svolta in un resort e praticamente tutti questi ospiti del resort, che dovevano essere a distanza di sicurezza, piano piano si sono avvicinati, insomma alla fine si sono sposati davanti a una folla immensa e le cose sono andate un pochettino fuori controllo, però è andato tutto bene. Alla fine non si è trasformato in incubo il matrimonio, ma sicuramente non è andato esattamente come lo avevano progettato. Qui si chiude la parentesi dei matrimoni, che vi ricordo è stata aperta, e lo dico a nome di tutti i colleghi della radio, come augurio a questa coppia, cioè Andrea, il nostro Andrea Brumbrù Ferrari, e la sua Gloria, per una vita felice insieme. Ma ve lo dico veramente di cuore.

0: Un piacere ritrovarvi anche in questa domenica sera dopo le vacanze estive, il weekend number one e anche la settimana di Radio Number One con tutti gli speaker al posto giusto, con tutti i vostri programmi e le buone abitudini non le abbiamo lasciate in vacanza, anzi sono tornate anche loro, quindi tra poco torna la grande canzone.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
6: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
7: Oi, oi.
6: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

Dal 1989 erano i Cure con Lullaby, la grande canzone su Radio Number One, con un sacco di retroscena, con un sacco di storie, ma ce n'è una che vi volevo raccontare brevemente perché un po' mi tocca, nel senso che questo brano che Robert Smith, il leader dei Cure, ha scritto, ha detto che è stato ispirato alle ninna nanne di quando era piccolo, che erano delle ninna nanne un po' misteriose, un po' dark, un po' spaventose, che gli venivano cantate dallo zio. Ed essendo io lo zio Nasty, un po' mi rivedo in questa cosa, nel senso che io faccio addormentare anche i miei nipotini, però no, effettivamente non gli faccio delle ninna nanne spaventose, perché già quelli non dormono. Se dovessi fargli delle ninna nanne spaventose, non toccano più il cuscino. Comunque, dicevo, tornando invece alle ninna nanne che venivano cantate a Robert Smith, il leader dei Cure, finivano anche abbastanza male, nel senso che alla fine il bambino veniva divorato o inghiottito dal buio. E poi si capiscono perché certi testi e certe canzoni, che sono un po' quel dark, che però ci piacciono ancora

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, abbiamo parlato di matrimoni, rimaniamo un po', diciamo, nell'argomento amoroso, qui lo dico, qui lo annego, perché c'è questa notizia interessante di, diciamo, tecnologia sull'intelligenza artificiale che potrebbe scegliere il fidanzato, la fidanzata al posto nostro. Ma volesse il cielo, quello che non siamo riusciti a fare noi in vita, magari, ecco, la tecnologia. Comunque, alcune nuove app di dating stanno provando ad eliminare quello che è chiamato swipe, cioè che tu vedi il ragazzo, la ragazza, decidi se ti piace o non ti piace in un attimo e poi lo scorri a destra o a sinistra col dito. L'idea è semplice: invece di scorrere centinaia di profili, lasciamo che sia l'intelligenza artificiale a trovare le persone più compatibili con noi, perché hanno un algoritmo che analizza i nostri gusti, le preferenze, i comportamenti, insomma ci conosce talmente bene che cerca di proporci direttamente dei possibili partner che secondo l'intelligenza artificiale sarebbero molto molto compatibili. Io ci credo da qui fino a lì, però questa è la notizia, la fonte è assolutamente attendibile, quindi se doveste sentire nei prossimi tempi che mi sono fidanzato, vuol dire che ci ha messo lo zampino l'intelligenza artificiale. Comunque provo sta cosa, sono curioso, voglio vedere.

0: veloce come il vento. È già passata la prima oretta assieme di questa domenica sera, ma ce ne sono altre due, quindi statemi lì, anche perché abbiamo ancora un sacco di cose da dirci. Per esempio, tra poco parliamo di food e lifestyle, e se volete anche delle influenze dei social su questa cosa. Siete curiosi? Allora statemi lì.
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com. Liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: L'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
4: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.

Parlar d'amore, Saif su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti. Da poco passate le 19, andiamo insieme fino alle 21 con l'appendice del weekend number one, e come promesso adesso parliamo di cibo, di mangiare, di lifestyle, ma anche di social. Perché un video su TikTok può riuscire a trasformare un alimento sconosciuto in un prodotto praticamente introvabile. Non so se vi capita, purtroppo lo ammetto, a me capita spesso di rimanere intrappolato nelle pubblicità di qualche social. Io guardo specialmente Facebook perché mi piace magari leggere qualcosina in più, però effettivamente mi guardo anche i reel di Instagram, quelle storielle, quei piccoli video che poi scorrono uno dopo l'altro. E quando c'è un prodotto gastronomico, ma anche non gastronomico, io sono un po' più per la tecnologia, che mi incuriosisce, e lo vedo una volta e lo vedo due e lo vedo tre, e finisco per comprarlo o magari ci faccio un pensierino. Con il mangiare, con il food, questa cosa succede più spesso di quello che si possa pensare. Il fenomeno è chiamato TikTok effect ed è successo un sacco di volte. Qui fanno l'esempio della feta, il famoso formaggio greco, che è diventata protagonista di una semplicissima pasta al forno con pomodorini. Il problema è che questa ricetta è esplosa sui social e in alcuni paesi la feta è praticamente sparita dai supermercati. Sì, è proprio andata a ruba. Un altro esempio di questo successo di un prodotto pubblicizzato sui social è la maionese giapponese, credo si pronunci così, Quipi, diventata improvvisamente molto popolare grazie alle ricette e video online. Tra poco vi racconto di più, intanto vi faccio una domanda molto semplice, così apriamo un'altra chiacchierata. Quale prodotto avete comprato perché lo avete visto sui social? 3, 9,

Karol G, Manu Chao, viajando por el mundo. E qui viaggiamo, però soltanto purtroppo con i social e non viaggiamo fisicamente. A proposito, mi avete chiesto di ripetere il nome della maionese giapponese. Credo si pronunci Quipi. Ditelo voi, Quipi. Si scrive Quipie. È una maionese, niente di più, niente di meno. Comunque, il meccanismo per cui questi prodotti gastronomici vanno a ruba è molto semplice. Un influencer mostra il prodotto, milioni di persone lo vedono e corrono a comprarlo. La domanda aumenta così rapidamente che chiaramente i supermercati rimangono senza scorte perché non si aspettano un aumento delle richieste del genere. La cosa curiosa è che la moda può durare anche pochissimo e oggi tutti vogliono un alimento e domani magari viene sostituito da un altro trend e così via. Vi ho chiesto di raccontarmi se, come me, siete un po' schiavi di queste pubblicità e quindi delle volte finite per comprare qualcosa anche se magari non era nelle vostre intenzioni. Allora, quale prodotto avete comprato perché lo avete visto sui social? Partiamo da Marco, che scrive da Desenzano del Garda. Pistacchio ovunque. Vedevo video continui di cornetti, pizze burrate, strabordanti di crema al pistacchio che mi perseguitavano su Instagram. Alla fine sono andato apposta in un locale a tre quarti d'ora da casa solo per prenderne uno. È quello, no? Poi alla fine è quello che fai. Va bene, tra poco altri messaggi, continuate a scrivere 393 444 0444.

0: people watching, signori, cosa vedono i miei occhi? Un'altra reduce del matrimonio di Andrea Brubru Ferrari. Ciao Agnese!
1: Ciao, ciao a tutti ragazzi. Non andate mai ai matrimoni dei colleghi, perché sono devastanti.
0: Dalla faccia che hai, devo dire che sta procedendo tutto per il meglio.
1: Sì, benissimo, devo dire.
0: A quanto siamo arrivati, diciamo, a livello alcolico?
1: Ma non lo so, non ho contato. Ho fatto prima a non contare.
0: Ok, allora l'altra domanda è: Pat Romano, quante bottiglie ha distrutto? Perché lui è famoso per la sciabolata con distruzione.
1: Sì, perché lui tenta di sciabolare, ma poi in effetti non ce la fa. Anche questo magari non ti rispondo. Facciamo che è meglio così.
0: Siamo messi tutti così bene, ma almeno il direttore è rimasto sano.
1: No, lui è sempre
0: Non possiamo raccontarvi altro, perché forse è meglio, ma magari domani in onda salterà fuori un po' in tutti i programmi.
1: Magari.
0: Boh, non lo so. Allora, Agnese, intanto è un piacere vederti qui in radio.
1: Grazie.
0: Non so cosa devi fare di domenica sera. Non si mistero.
1: Cercavo il bagno, perché scusami.
0: Cosa facciamo? Noi finiamo qua il programma, magari tu fai le tue cose. Poi, se vuoi, io ti ripropongo di tornare a festeggiare, che tanto si va avanti fino.
1: Ma non lo so, facciamo che ci penso, vabbè, carissimo, ci penso.
0: Intanto ti chiedo di pensare a questa cosa: quale prodotto hai comprato? Perché lo hai visto sui social?
1: Va bene, ci penso un attimo.
2: Weekend number one.
3: The Weekend.
4: Tolle è arrivato al bar.
5: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
6: Sono qui, non mi vede?
5: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
6: Le stavo appunto cercando.
5: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
7: Sono la nuova barista.
5: Ancora lei?
6: Ah, io non so nulla,
8: Non mi meraviglia, mio sire.
5: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
9: Però si poteva far meglio.
2: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
10: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
11: Tutta la musica che cerchi è

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 €. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Radio Number One Meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Number One da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì ancora caratterizzata da un contesto anticiclonico e un clima molto caldo su tutto il centro nord, temperature ancora piuttosto elevate, le massime superano i 30-32 gradi su gran parte delle regioni. Dal punto di vista meteo, da segnalare una maggiore variabilità lungo le Alpi, con qualche acquazzone temporale che tra pomeriggio e sera impegnerà soprattutto i settori centro-orientali, ancora prevalenza asciutto in pianura e soleggiato. È tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
5: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.

0: ultimo singolo di Rama, Cabana. Sono con Agnese in questa serata a Radio Number One, serata alticcia, visto che veniamo da una festa di matrimonio. Però la domanda è sì, domanda seria, diciamo seria. Quale prodotto hai comprato perché l'hai visto sui social?
1: Allora, ci ho pensato un attimo e devo fare una piccola variazione sul tema, posso?
0: Devi, fai okay. Quello che vuoi, è casa tua.
1: Grazie, grazie. Allora, a me più che cose che ho comprato perché ho visto sui social, mi è uscita come pubblicità il codice sconto, sempre sui social ovviamente, di un negozio fisico. È un negozio fisico che ogni tanto frequento, ogni tanto, e quando mi è capitato, insomma, io ho mostrato questo codice sconto in cassa e in effetti ho avuto il ribasso che ho meritato.
0: Senti, meritevole, ma sta cosa l'avresti fatto? Cioè, saresti andato in quel negozio anche senza sconto oppure proprio perché hai avuto lo sconto ci sei andata?
1: No, sai che ci sarei andata comunque. Ah, okay. Ci sarei andata comunque, poi questo ovviamente è stato un incentivo, ecco, diciamo che sono stata, ci sono andata molto volentieri.
0: Diciamo che sei stata brava, sei brava. Neanche una cazzatina, neanche una cosa di quelli dalla Cina con furore.
1: No, ma sai che non mi viene in mente niente, perché ultimamente ho comprato solo cose che davvero mi servivano, non sfizi personali. Però, sai, la vita è ancora lunga, ti farò sapere.
0: Esatto, lo posso dire io compro un sacco di cazzate. Una di quelle che adesso mi viene in mente ho comprato sono gli adesivi che vi ho regalato.
1: È vero, ci ha regalato il signor Nasti a tutti i suoi nipoti, lo zio Nasti ha regalato degli adesivi personalizzati, nel senso che ognuno aveva il proprio adesivo che in qualche modo lo rispecchiava. È stato un bellissimo regalo, molto gradito.
0: Grazie Agnese, non racconteremo che adesivi sono.
1: Meglio
0: di no. Va bene, allora, prima di salutarti, appuntamento a partire ovviamente da domani, da lunedì inizia la settimana, con questa nuova versione delle Donne al Volante.
1: È vero, sì, con la nuova versione delle Donne al Volante, io con me, che sono Agnese, e con Chiara, però l'orario resta invariato dalle 17 alle 20 tutti i giorni, da lunedì al venerdì.
0: Grazie Agnese, buona serata.
1: Grazie, ciao.

Old Days. Allora vi devo leggere veloce, correre i messaggi che sono arrivati a proposito dei prodotti che avete comprato perché li avete visti sui social. Partiamo da Francesca da Salò, provincia di Brescia. Io sono caduta nella trappola di TikTok e ho comprato la famosa friggitrice ad aria magnetica con doppio cestello. Sapevo della friggitrice ad aria, ma non sapevo ad aria magnetica. Comunque, vabbè. Nei video sembrava che ci si potesse fare pure il caffè e che ti cambiasse la vita in 5 minuti. Ora è sul piano della cucina, bellissima da vedere, ma la uso praticamente solo per scaldare le patatine surgelate. Poi andiamo a Crema, dove c'è Alessandro che scrive: io ho ceduto al Bubble Tea. Lo vedevo nelle storie di tutti i ragazzi della mia città con quelle palline colorate sullo sfondo. L'ho voluto provare per curiosità. La prima aspirata con la cannuccia gigante mi ha quasi soffocato e il sapore faceva schifo. Bene così. Dai, tra poco ve ne leggo un altro paio, intanto torniamo alla musica.

0: Mi eravate mancati tantissimo, mi erano mancati tantissimo tutti i messaggi che arrivano. Beh, io ho dovuto selezionarli proprio alcuni. Beh, per esempio quello di Matteo da Cantù che scrive: ho comprato sui social quell'attrezzo in silicone per fare i cubetti di ghiaccio giganti e sferici per i drink. Nei video dei bartender sembrava l'accessorio definitivo per le serate estive. La realtà, per tirare fuori una sfera di ghiaccio dal silicone ci metti 20 minuti. Questo è proprio un classico, che compri una cosa che sembra facilissima quando te la fanno vedere sui social, poi quando arriva a casa è di una difficoltà impressionante. Chiudo con Chiara da Rovereto, provincia di Trento. Rispondo subito: io sono caduta nel tunnel dei mochi giapponesi, quel dolcetto gommoso di riso ripieno di gelato che andava virale. Devo dire che l'aspetto del video era invitante, ma la consistenza gommosa alla prima masticata ma un po' spiazzata. A me piace ancora un sacco, devo dire la verità, non è così male. Va bene, invece, chiuso questo argomento, tra poco torniamo alla grande canzone.
1: Weekend number one.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
3: Tagliavini Roberta.
7: Presente.
5: Donghia Stefano.
8: Presente.
5: Che c'è da ridere?
3: Bifolchi Irene.
9: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ha messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
10: È ora di tornare alle aste.
2: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.

James Blunt, You Are Beautiful, dal 2004 la grande canzone su Radio Number One, e ci tengo a precisare che non è affatto una canzone d'amore come sembrerebbe. Beh, in effetti, dai, uno l'ascolta così in maniera distratta, sembrerebbe proprio una bellissima canzone d'amore, invece no. Nel brano si racconta di un uomo ubriaco che è abbastanza ossessionato dalla bellezza di una ragazza sulla metro che c'ha il fidanzato che è lì per i fatti suoi, e mi sono chiesto, ma sta cosa sarà autobiografica come fanno tanti cantautori che scrivono poi cantano delle storie che in fondo sono loro? In effetti è così, esattamente così, perché James Blunt ha dichiarato che era lui, cioè, forse non era ubriaco, spero, però era lui che ha incrociato, che culo, all'interno della metropolitana londinese lo sguardo della sua ex che era nello stesso suo vagone insieme al suo nuovo fidanzato. Vabbè ragazzi, ma ci vuole proprio un colpo di fortuna, però. Però vedi? Vedi il cantante cosa fa? Vedi l'artista? Ha trasformato questa cosa che per ognuno di noi sarebbe stata una mazzata sui denti in una canzone bellissima, anzi, in una grande canzone.

Giovanotti con Alfa, buon vento, vento estivo direi. E a proposito di venti estivi, vi do la tendenza che arriva dall'altra parte dell'oceano a proposito delle cose più strane, più vendute durante questa estate che forse sta piano piano finendo, cioè la borsa a forma di pollo arrosto, una delle cose più assurde di questa estate. Walmart, che è questa catena di supermercati enorme in America, ha presentato questa borsetta ispirata al pollo arrosto. La cosa assurda è che sempre più cose da mangiare si trasformano anche, diciamo, in varianti di prodotti che la gente poi indossa. L'idea è proprio quella di sfruttare il valore iconico di una cosa da mangiare come il pollo, ma anche da noi, insomma, la coscia di pollo, queste cose che da noi proprio sono delle icone, in materiale per moda e di merchandising. Tra l'altro il prezzo è particolarmente basso e quindi ha favorito le supervendite di questo, chiamiamolo, gadget, di questa borsetta.

0: anche la seconda oretta di questa domenica sera assieme svulazzata. Tra poco inizia la terza e vi anticipo che parleremo di tendenze che arrivano dalla Spagna, anzi diciamo di mode che tornano.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio number one.

0: su Radio Number One. Manca un minuto alle 20.
1: Se hai uno smart speaker,
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

Da poco passate le 20 su Radio Number One con Francesco Nasti, con lo zio Nastio, o meglio con quello che ne rimane, perché io mi scuso, come potete sentire la mia voce piano piano se ne sta andando. Vengo, non so se vi è capitato, vengo comunque da una fine estate di gran mal di gola, sarà l'aria condizionata che ragazzi abbiamo dovuto sparare a tutta forza, che mi ha creato un pochettino di questi problemi, sarà che sono reduce dal matrimonio di Andrea Brumbrum Ferrari, quindi dei festeggiamenti, abbiamo cantato, abbiamo ballato, abbiamo urlato. Speravo di riuscire a rimanere fino alla fine con un briciolo di voce, invece piano piano mi sta abbandonando, ma cercherò di tenere alta questa bandiera, è vero, fino alle 21. Vi stavo dicendo qualche minuto fa di come tornano certe mode, e in Spagna quest'estate è tornata la moda del ventaglio. Beh, in realtà non soltanto in Spagna, anche perché, per esempio, uno dei nostri gadget di quest'estate 2026 è stato proprio un ventaglio griffato Radio Number One. Sì, colpa anche di un caldo pazzesco quest'estate, e quindi non è che potevi portarti dietro il ventilatorino, quello con la batteria dappertutto, oppure l'aria condizionata con tutti gli annessi e connessi che vi ho raccontato. Ma il ventaglio effettivamente si è visto molto di più che nelle stagioni passate, nei vagoni della metropolitana, nelle piazze, nelle strade affollate. È diventato quasi normale vedere tutte le persone con questi ventagli, specialmente in Spagna, così scrivono. E il bello è che effettivamente hanno riscoperto questa soluzione pratica, economica e soprattutto senza bisogno di batterie, perché quelle poi finiscono quando meno te lo aspetti. Allora, altra chiacchierata, l'ultima chiacchierata di questa serata assieme, vi chiedo: qual è stato il vostro gadget preferito di questa estate 2026? Mandate un sacco di messaggi come sempre al 39

Il nuovo dei The Bausa, Lose Myself, di questi tre ragazzetti pieni di energia che hanno fatto un gran successo quest'estate. Bene, magari questo sarà il successo dell'autunno. Torniamo ai vostri messaggi. Siamo partiti dal gadget forse europeo più usato quest'estate, anche perché costa poco e niente e soprattutto perché è una piccola soluzione economica, pratica, facile per il caldo, ovvero il ventaglio. Vi ho chiesto invece qual è stato il gadget della vostra estate 2026. Allora, partiamo da Luca da Poffabro, che scrive: il mio gadget dell'estate è stato il mini ventilatore ma con il nebulizzatore, cioè quello che ti spruzza la micro nebbia d'acqua fresca mentre ti spara l'aria in faccia. Quando sei bloccato sotto l'ombrellone o fai la fila al bar della spiaggia, ti salva la vita. E poi andiamo a Camogli, provincia di Genova, da Valentina. Per me vince a mani basse la cassa Bluetooth galleggiante e impermeabile, quella che puoi buttare in acqua mentre fai il bagno e continua a suonare, così rompi i maroni un po' tutto. Vabbè, questo è un altro aspetto, dai. Poi Marco da Glorenza, provincia di Bolzano: gonfiabile ad aria, quella specie di sacco che corri per 3 metri per riempirlo d'aria e poi lo chiudi. Nei primi 3 tentativi sembri un pazzo che rincorre il vento e fai ridere tutta la spiaggia, ma poi quando riesci a gonfiarlo ci dormi sopra meglio che sul letto di casa. Questo è carino, questo mi piace, questo vorrei anche provarlo. Va bene, dai, tra poco gli ultimi messaggi. Intanto Cesare Cremonini insieme ad Elisa con Nonostante Tutto.

0: Al volo volando vorrei chiudere questo argomento dei vostri gadget preferiti dell'estate 2026. Giulia da Fontanellato, provincia di Parma. Il mio mai più senza di quest'anno è la borraccia termica intelligente col display sul tappo che ti dice la temperatura esatta dell'acqua e soprattutto ti ricorda di bere con un piccolo LED. Alla fine riesco a bere anche 2 litri d'acqua al giorno. Belli sti cosi con i LED, adesso che ci hanno scritto tutto. Tra un po' ci saranno le istruzioni, cioè dovrei leggere un miliardo di cose e non lo farei più. Chiudo con Stefano da Morimondo, provincia di Milano. L'ombrellone ad ancoraggio a vite comprese USB solari, cioè hai il pannellino in cima e mentre prendi la tintarella ci attacchi a caricare. Quindi un ombrellone che ha una specie di pannelli solari sopra, che però sono collegati a un trasformatore, quindi puoi attaccarti con il telefonino per ricaricarlo o anche con il tablet o anche con altre cosette. E questo è furbo, anche se io non l'ho visto in giro, devo dire la verità. Va bene, ci fermiamo un attimo, poi torniamo, statemi lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
1: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
3: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 €. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 €. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Radio Number One è dove vivi tu.
0: Torna il tempo delle donne, la festa festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.

Sienna Spyro, Material Lover, con questa voce che è di una bellezza più unica che rara. Continuerei parlando di vacanze, ma le vacanze del futuro perché? Perché c'è questa, tra virgolette, idea che sta prendendo sempre più piede di dormire su un treno e svegliarsi in un'altra città. Cioè una delle tendenze di viaggio che stanno tornando sono i treni notturni, nel senso che ci sono sempre state i wagon lì, le cuccette dove si poteva dormire. Però l'idea adesso è cambiata un po', nel senso che l'idea è quella di utilizzare il viaggio come parte della vacanza. Quindi si sale la sera sul treno in una città e ci si sveglia direttamente in un'altra città. Questo permette di evitare gli aeroporti, controlli, ore perse negli spostamenti. È un po' come, dico, mi trasferisco da un posto all'altro e nel mezzo ci metto una bella dormita e ti sembra un teletrasporto. Insomma, è un'alternativa, c'è un aspetto anche molto romantico, immagino un po' alcune città, ti svegli, che ne so, a Parigi, il giorno dopo ti riaddormenti, ti svegli a Praga, cose del genere. E il problema rimane soltanto uno, cioè trovare un modo per dormire davvero, perché per quelli come me, per esempio, che sono molto ansiosi, specialmente su un treno, riuscire a dormire e fare tutto un sonno da una città all'altra è un po' più difficile. Però ci sono e sono già organizzati dei treni che fanno proprio questo. Tra poco vi do le tratte che si possono fare per addormentarsi in una città e svegliarsi in un'altra. Intanto un'altra bella voce, quella di Sara Bareilles con Love Song.

Madame con Mama non mama. Allora vi ho promesso di parlarvi degli itinerari che vi permettono di fare questa cosa, di addormentarvi saliti su un treno, di svegliarvi già in un'altra città. Allora, per esempio, c'è questo treno notturno che si chiama European Sleeper. Dura circa 16 ore il viaggio e lo fanno tre volte alla settimana. Vi fa fare Parigi, Bruxelles e Berlino, quindi voi fate questi tre giri e vi svegliate in tre città diverse. Oppure c'è la tratta che fa Amsterdam, Berlino, Dresda e Praga, bellissimo. Altra tratta molto interessante, Bruxelles, Colonia, Zurigo e Milano. Questo per esempio ha delle partenze serali e con arrivi mattino molto presto, essendo un po' più vicine. Poi per esempio c'è un diretto Vienna-Roma, anche lì molto molto bello, ti addormenti a Roma e ti svegli a Vienna. Stessa cosa Zurigo-Vienna, che però ovviamente sono un po' più vicine, quindi un altro collegamento notturno interessante. Se volete saperne di più, cercate proprio European Sleeper, che è il nome di questi treni che viaggiano soltanto di notte.

0: Ho viaggiato un po', ma soprattutto con la fantasia, su questo treno notturno Parigi-Bruxelles-Berlino. Mi piacerebbe farlo, magari in compagnia, con una buona compagnia. Nel senso di una persona con cui fare un bel viaggio del genere, è molto romantico. Devo dire che anche le altre città è comunque un viaggio molto romantico. A proposito di romanticismo, tra poco c'è una grande canzone che non è romantica, è romantica con la R maiuscola.
1: Weekend number one.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
3: Tagliavini Roberta.
4: Presente.
5: Don Ghia Stefano.
7: Presente.
5: Che c'è da ridere?
3: Di Folchi Irene.
4: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ho messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
2: È ora di tornare alle aste. Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.

Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life, dal 1972. La grande canzone, l'ultima per quel che ci riguarda in questa serata, un brano che, sapete, io quando poi devo parlare di Stevie Wonder mi sciolgo in un brodo di giuggiole. Brano d'apertura dell'album, l'album è Talking Book, come detto 1972, poi come potete immaginare quando il brano è l'apertura di un album significa che è un brano a cui si è data molta fiducia. Infatti questa canzone gli valse il primo Grammy Award della sua carriera come migliore interpretazione vocale pop maschile, appunto nel 1974. Ovviamente è una canzone d'amore, sapete che Stevie Wonder è un romanticone e il pezzo fu scritto per la sua prima moglie, Syreeta Wright, piccola curiosità. Come altra curiosità è il duetto che fece invece un paio d'anni dopo all'interno del Muppet Show, che è uno di quegli spettacoli che io adoro. Come non l'avete mai visto? Il Muppet Show, quello che in televisione c'aveva tutti i pupazzi, Kermit, la rana. Vi ricordate che Kermit aveva la fidanzata, che era Miss Piggy? Esatto, nel 76 Miss Piggy cantò in duetto con Stevie Wonder proprio You Are the Sunshine of My Life. Se siete curiosi come me, andate a cercarvelo perché è una performance veramente eccezionale.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Andiamo piano piano verso la fine di questa domenica sera assieme con Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, colonna sonora perfetta per andare verso la domenica notte. Prima di salutarci volevo fare i complimenti al mio socio e collega George Clooney. Non ridete, perché abbiamo delle cose in comune, ognuno si faccia i fatti suoi. Perché? Perché è stato premiato a questa 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Non so se avete visto qualche video in televisione, dove gli è stata data la laudatio, gli è stata data mercoledì scorso alla sala grande del Palazzo del Cinema. È un po' un premio alla carriera assolutamente meritato, no, nel senso che me lo aspetto anch'io prima o poi, ma questo è un dettaglio. Tra poco ci salutiamo, sì, assolutamente, così poi vi do l'appuntamento per la settimana, vi rimbocco anche le coperte per andare a dormire.

È proprio tutto per quel che ci riguarda. Il weekend number one finisce qui, ma la musica continua con un'altra bellissima number one night. Francesco Nasti, lo zio Nasti, vi ringrazia per aver passato le ultime 3 orette assieme e vi dà appuntamento a domani, naturalmente a partire dalle 13 con

0: Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
6: Radio Number One, un minuto alle 21.
7: Segui Radio Number One anche sui social.
6: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
7: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
6: La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
7: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
6: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
7: su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Benvenuto nel futuro.
2: Siamo nell'anno 2046.
1: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.

0: Radio Number One, 2 minuti alle 22.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
0: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
1: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
0: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su RadioNumberOne.it.
2: WhatsApp.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, è mezzanotte. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
2: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: number one night.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

0: Radio Number One. Un minuto a luna.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Eila!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante.
6: Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.
8: You say I come and I go. Tell me